0: That bullet was meant for me.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Sarajeka yambuye.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

basis of all their nationalism. Like, if they can't salute the

dovevo vivere da te, stavo senza cash. E voglio vivere col rap, ma devo vivere sul web, è come vivere sul set. Se inventassi una storia meglio di questa, senza la noia cliché dell'adolescenza, scoprirei che a gran parte non interessa. Io ho scelto l'arte per vendere la mia merda. Ma se tenessi ogni cosa nella mia testa, voi potreste pensare che sia normale, che vi sorrida con tanta delicatezza, e non sapreste perché non vi faccio male. Io voglio una barca grossa come una casa, e volevo solo una casa fra grossa come una casa. Ma una sola stanza in due quant'era piccola, la notte il letto scricchiola e al mattino ci si sfasa.

direi che lo saprei se fossi ok. Ma non direi che sei flirt, le sei shell, sono ok. Ma poi chi sei? Boh, io me lo chiedo ancora. E da più o meno allora, io non mi siedo a scuola e vado a 100 all'ora. E ho avuto qualche

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

un telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

I was just

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Britpop, Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start, il classico lunedì appunto della nostra bellissima radio che ormai sono 10 anni quasi che vi intrattiene. E lunedì sera inizia con me, Father and Sons, Chicco Giraldi, e poi prosegue alle 22.45 con il maestro Stefano Taglietti, uno dei programmi di punta, ovvero sia Clocks and Clouds. Questa sera abbiamo un ospite particolare, non che di solito abbiamo ospiti della puntata che non siano, diciamo, così particolari, però effettivamente la figura che andiamo a presentare questa sera è un artista veramente influente, ma che diciamo, è sempre stato sottostimato, anche se vedremo che ha avuto un grosso impatto e faceva parte di una scena molto importante. Infatti parleremo questa sera dei Drutti Column, questo progetto appunto che nasce dalla mente di Vinnie Reilly. Allora, il progetto, appunto, denominato The Drutti Column, nasce infatti a Manchester nei primi mesi del 1978, in un contesto di transizione cruciale per la scena post-punk britannica. Il nome deriva da un errore di ortografia di un manifesto situazionista del 66 di André Bertrand, l'elettore della Colonne Drutti, che a sua volta faceva riferimento alla colonna militare anarchica di Buenaventura spagnola, la Durruti, durante appunto la guerra civile spagnola, e quindi già qui c'è un errore. La prima incarnazione del gruppo viene assemblata da un manager, Alan Erasmus, e dal famosissimo giornalista televisivo Tony Wilson, entrambi futuri fondatori della famosissima Factory Records di Manchester, appunto. La formazione originale comprende Phil Rainford alla voce, Dave Robotham alla chitarra, Chris Joyce alla batteria, Tony Bowers al basso e Vincent Gerard, in arte Vinnie Reilly, alla seconda chitarra. Reilly, a differenza di tutti gli altri, possiede un background formativo molto differente. Ha studiato chitarra classica fin dall'infanzia, sviluppando una tecnica di finger picking priva di plettro, fortemente influenzata sia dalla musica brasiliana, ma anche dalla musica colta europea del primo Novecento. Questa prima configurazione registra 2 brani per la storica compilation a doppio 7 pollici della Factory, A Factory Sample, pubblicata nel gennaio 1979. I brani erano No Communication e Thin Ice. Le sessioni mettono in luce una profonda frattura estetica. Da un lato la sezione ritmica spinge verso strutture spigolose e aggressive tipiche del punk urbano. Dall'altra, Vinnie Reilly prosegue una ricerca incentrata sullo spazio armonico, sulla sottrazione e sulla risonanza emotiva dell'accordo singolo. E infatti, alla fine dell'estate del 79, un anno dopo, le tensioni interne portano alla dissoluzione della band. Joyce e Bowers si uniranno successivamente ai Mothmen e poi ai Simply Red. Robotham collaborerà con Pauline Murray and the Invisible Girls prima della sua prematura scomparsa. E quindi quel volpone, quel furbastro di Tony Wilson, decise di mantenere il nome dei Drutti Column, affidando l'intera titolarità del progetto a Vinnie Reilly. Il gruppo, di fatto, cessa di essere un ensemble rock tradizionale per trasformarsi in un veicolo solista d'avanguardia chitarristica, supportato dall'assistenza produttiva di Martin Annett, grande produttore di Manchester, e a partire dalle prime esecuzioni dal vivo, dall'apporto del batterista di estrazione jazz Bruce Mitchell, che rimarrà l'unico collaboratore stabile nella storia della formazione insieme a Vinnie Reilly. E quindi di questo primo periodo andiamo ad ascoltare uno dei 2 brani che sono presenti appunto nella compilation A Factory Sample, appunto l'unico brano registrato con la formazione originale, ovvero sia No Communication, e poi continueremo con il racconto cronologico della storia dei Drutti Column.

face to face, face to face, with the human race, face to face.

Quindi nel gennaio del 1980, con di fatto una formazione ridotta al solo Vinnie Reilly, viene pubblicato il primo album in studio della formazione, intitolato The Return of the Dorothy Column. L'opera si distacca in modo radicale subito dalle convenzioni stilistiche del post-punk dell'epoca, escludendo totalmente la presenza della voce e strutturandosi come una sequenza di bozzetti strumentali. Le registrazioni avvengono presso i Cargo Studios di Rochdale nell'agosto del 79, sotto la direzione del grande produttore Martin Annett. Annett applica al lavoro di Reilly i propri rigorosi protocolli di manipolazione sonora, l'uso del delay digitale, il riverbero a nastro e l'integrazione di sintetizzatori analogici ed effetti ambientali, tra cui registrazioni di cinguettii di uccelli ed echi industriali. Il contrasto tra l'approccio organico, nitido e modale della chitarra di Reilly e l'architettura sintetica e claustrofobica di Annett definisce di fatto però l'identità estetica del disco. Dal punto di vista tecnico, il contrasto metodologico tra Reilly e Annett fu estremo. Reilly era abituato a una concezione lineare e pulita del suono e si trovò disorientato dalle tecniche di isolamento acustico imposte dal produttore. Annett, infatti, esigeva che ogni strumento venisse registrato in completa separazione, spesso costringendo il chitarrista a suonare in stanze isolate o direttamente collegato al banco di missaggio tramite una DI box, privandolo della risposta fisica dell'interazione armonica con il suo amplificatore. Il produttore vedeva nella chitarra di Reilly non uno strumento solista tradizionale, ma una sorgente di impulsi puliti da dare in pasto alle sue macchine del tempo, in particolare i primi prototipi di delay digitale della IMS prodotti a Bentley. Questo trattamento creò un'illusione di spazialità tridimensionale e geometrica, in cui le note della chitarra sembrano galleggiare all'interno di un vuoto sintetico. Sketch for Summer, uno dei brani più famosi di Dorothy Column che ascolteremo a fine intervento, evidenzia infatti la tecnica esecutiva di Reilly. Ci sono i suoi famosi arpeggi fluidi, eseguiti con il pollice e l'indice, l'accordatura aperta in re maggiore e l'assenza di distorsione armonica. Il brano, poi, è sostenuto da una drum machine minimale, programmata dallo stesso Annett, sulla quale si innestano i campionamenti ambientali. La traccia si apre con un ritmo sintetico accelerato, quasi un battito industriale, che viene immediatamente smorzato dall'ingresso della chitarra elettrica. C'è poi un aneddoto. L'assemblaggio manuale del packaging delle prime 3600 copie è stato particolare, perché la prima tiratura venne distribuita all'interno di una copertina interamente rivestita di carta vetrata a grana grossa. Questo era un concetto situazionista mutuato da Guy Debord per il libro Memories. E l'assemblamento di queste prime 3600 copie è stato eseguito dai Joy Division all'interno del magazzino della stessa Factory. In particolare furono proprio Ian Curtis e Peter Hook che ritrovarono nei magazzini da label a incollare i fogli abrasivi sui cartoni. L'intento teorico, formulato Tony Wilson, il volpone, prevedeva che il posizionamento del disco sugli scaffali avesse provocato il progressivo deterioramento delle copertine degli album adiacenti, traducendo visivamente l'atto di rottura operato dal contenuto musicale nei confronti del mercato discografico tradizionale. Ma questa scelta radicale creò enormi problemi logistici ai negozianti dischi dell'epoca, molti dei quali si rifiutarono di esporre l'album, temendo danni alle merci in magazzino. Le copie sopravvissute di questa prima tiratura di 3600 copie oggi sono tra i cimeli più ricercati del collezionismo post-punk globale, simboli di un'epoca in cui il supporto fisico era parte integrante del messaggio eversivo dell'opera d'arte. Andiamo ad ascoltare quindi Sketch for Summer, tratto dal primo album dei Dorothy Column, ovvero sia The Return of the Dorothy Column del 1980.

Il secondo album è intitolato LC, viene pubblicato nel novembre dell'81 e il titolo è l'acronimo di Lotto Continuo, un esplicito riferimento all'organizzazione della sinistra extraparlamentare italiana, ancora una volta un errore di diciamo, ortografia. E questo era stato suggerito a Viniralli da ambienti vicini ai movimenti studenteschi dell'epoca. A differenza dell'esordio, le sessioni di registrazione non vedono il coinvolgimento di Martin Annett, il cui sodalizio si era bruscamente interrotto a causa di insanabili divergenze sulla gestione delle frequenze dei volumi. Riley avvertiva che la produzione di Annett come sarebbe stata ancora una volta una gabbia tecnologica che soffocava l'espressività dinamica del suo tocco. Deciso a riprendere il controllo totale della sua propria musica, Riley acquista un registratore multitracce a nastro a quattro tracce e incide la quasi totalità del materiale all'interno della propria abitazione a Manchester, investendo una cifra inferiore alle 100 sterline per la produzione tecnica. Questo passaggio all'autoproduzione casalinga anticipa di fatto l'estetica lo-fi e l'approccio bedroom pop che si diffonderanno nei decenni successivi. L'ambiente domestico, con la sua acustica non trattata, i rumori di fondo della periferia di Manchester, che talvolta filtrano attraverso dei microfoni molto economici, conferisce al disco un calore e un'intimità assenti nel debutto. C'è un brano particolare, The Missing Boy, che rappresenta uno dei vertici formali della produzione Factory. Scritto da Viniralli come tributo a Ian Curtis, il cantante Joy Division morto pochi mesi prima, il brano introduce per la prima volta la voce dello stesso Riley, un canto sussurrato, monocorde, privo di impostazione lirica e parzialmente sepolto dal mixaggio di riverbero. Era un omaggio appunto al suo amico Ian Curtis. L'album, LC, si configura come un vero e proprio trattato di minimalismo domestico, alternando brani per pianoforte solista, influenzati da composizioni di Erik Satie, a partiture per chitarra elettrica stratificata che anticipano le correnti dream pop e post-rock dei decenni successivi. L'assenza di filtri industriali permette all'ascoltatore di cogliere la fragilità emotiva dell'esecuzione. L'album ottiene un successo di critica straordinario e vendette inaspettatamente più del primo, stabilendo che la formula dei Dorutti Column poteva prescindere dai costosi artifici di studi e registrazione professionali e fondarsi unicamente sul dialogo intimo tra due musicisti e le loro stanze.

Tra il 1982 e il 1983 cambia la collocazione geografica ed estetica dei Durutti Column, perché si sposta progressivamente verso l'Europa continentale, grazie alla stretta collaborazione con la sussidiaria belga della Factory, la Factory Benelux, guidata da Michel Duval. Questo legame si concretizza nella pubblicazione di un 12 pollici, Do Triangle, e successivamente nel terzo album ufficiale, Another Setting, registrato negli Strawberry Studios di Stockport con il tecnico del suono Chris Nagle. In questo periodo, la scrittura di Vinnie Riley esplora soluzioni formali vicine alla musica da camera, al folk d'avanguardia e al modernismo impressionista francese di fine Ottocento. La Factory Benelux, per questa sua nuova attitudine, offriva un porto sicuro e un pubblico colto, particolarmente ricettivo verso le forme ibride tra musica popolare e accademica. La strumentazione si amplia significativamente con l'introduzione del corno inglese dell'oboe, suonati da Mona Fleming, e di tastiere elettroniche molto più sofisticate, pur mantenendo però ovviamente la chitarra elettrica ed acustica come perno melodico fondamentale. Questo ampliamento dell'organico permette a Vinnie Riley di tessere contrappunti complessi, dove la chitarra non è più l'unica voce narrante, ma dialoga con i legni e gli archi di una struttura polifonica. E il suono si fa più pastorale, elegiaco e rarefatto, evocando paesaggi rurali e interni domestici illuminati da luci crepuscolari. Questo in netto contrasto con l'immaginario industriale grigio associato alla Manchester dell'epoca. La critica musicale inglese dell'epoca, in particolare le testate storiche come New Musical Express, Melody Maker e Sounds, manifestò ovviamente una certa difficoltà nel catalogare l'opera, oscillando tra il riconoscimento di denominazione formale e il rischio di confinamento nel genere della musica d'ambiente o della nascente commerciale New Age. Tuttavia, il pubblico europeo colse l'originalità di una proposta che non rinunciava alla malinconia post-punk, ma la declinava attraverso una sensibilità molto più colta. Nello stesso album, la band pubblica in esclusiva per il mercato portoghese l'album Amigos en Portugal, registrato a Lisbona in condizioni precarie, a testimonianza di un forte radicamento del culto della band nei territori dell'Europa meridionale. Qui le trame melodiche di Riley venivano istintivamente associate alle culture locali, alle tradizioni a chitarra classica del fado, evidenziando l'università transgeografica del suo minimalismo chitarristico. Ma da Another Setting, del 1983, primo album registrato appunto per la sussidiaria europea della Factory, andiamo ad ascoltare Prayer, un altro grande classico della produzione quarantennale dei Durutti Column.

Nel 1984, ripeto, col vecchio volpone Tony Wilson, esercita una forte pressione su Vinnie Riley affinché il musicista si misuri con una composizione di ampio respiro, superando definitivamente la forma del bozzetto della miniatura strumentale che aveva caratterizzato la produzione precedente. Wilson, affascinato dalle teorie artistiche totalizzanti e dal concetto di opera d'arte totale, riteneva che il talento di Riley fosse sacrificato in pezzi di breve durata e che fosse giunto il momento di dimostrare la validità del progetto su scala sinfonica. Per fare questo, Wilson finanzia una sessione di registrazione di 5 giorni consecutivi presso gli Strawberry Studios, con l'obiettivo di forzare i tempi di lavorazione abituali di Riley, solitamente limitati a 48 ore di improvvisazione estemporanea. Il risultato di questa forzatura è Without Mercy, un concept album basato sulla struttura metrica e narrativa del poema ottocentesco La Belle Dame sans Merci di John Keats. L'opera si articola in 2 lunghe suite strumentali che occupano interamente le 2 facciate del vinile originale e per l'occasione la formazione si espande a un vero e proprio ensemble d'avanguardia neoclassica orchestrato con l'aiuto di giovani musicisti provenienti da conservatori della regione. Il tema principale viene introdotto da un motivo di pianoforte ricorrente, grave e malinconico, su cui intervengono progressivamente gli archi collegati lunghi e gli ottoni che introducono accenti di tensione drammatica. Nonostante l'apprezzamento della critica specializzata, che ravvisa nell'album un felice e coraggioso punto di incontro tra il minimalismo sistematico di matrice americana, per intenderci i classici Steve Reich e Philip Glass, e il neoclassicismo europeo, Vinnie Riley esprimerà negli anni successivi un parere fortemente negativo sul disco. Infatti Riley disse che soffriva la rigidità delle strutture classiche e l'obbligo di ripetere temi scritti, preferendo la fluidità dell'istante. Ma l'album, Without Mercy, rimane un documento cruciale che dimostra la porosità dei confini tra la musica pop iperavanguardistica della Factory e la musica colta del Novecento. Andiamo ad ascoltare proprio uno dei 2 movimenti, il primo movimento di Without Mercy, questo album del 1984.

La metà degli anni Ottanta rappresenta per i Durutti Column il momento di massima esposizione a livello internazionale, coronato da una serie di tournée in Asia che mettono in luce l'inaspettata popolarità del gruppo fuori dai confini europei. Nel 1985, infatti, poi viene pubblicato Domo Arigato, il primo album interamente dal vivo della formazione, registrato in una hall di Tokyo nel 1985. L'album, stampato originalmente nei formati tecnologici d'avanguardia per l'epoca, come il Laserdisc e il Compact Disc, di cui la Factory fu tra i primi promotori in UK, documenta l'efficacia e la solidità del duo Riley-Mitchell sul palco. Lontano dalle manipolazioni di studio, le tracce vengono dilatate attraverso strutture improvvisative, di cui la sezione ritmica seconda i flussi armonici della chitarra, dimostrando che il progetto possiede una forza live notevole, capace di ipnotizzare grandi platee con il solo ausilio di filtri analogici e percussioni. Nell'86 poi segue un album in studio, Circuses and Bread, un'opera che segna il ritorno a una dimensione produttiva più scarna, intima e autogestita, curata dallo stesso Riley in collaborazione con il fedele tecnico del suono Michael Johnson. Archiviata la parentesi orchestrale di Without Mercy, Riley si isola nuovamente in studio per esplorare le potenzialità dei primi sintetizzatori digitali e dei campionatori a basso costo che iniziavano a invadere il mercato musicale. E il suono del disco è asciutto, geometrico, talvolta spettrale, riflettendo una fase di transizione in cui il calore del nastro analogico viene progressivamente sostituito dalla precisione fredda del microchip. In questo album, Circus and Bread, si riscontra l'integrazione di nuove tecnologie di campionamento digitale e programmazione ritmica avanzata tramite l'uso della celebre drum machine Oberheim. Circus and Bread, però, venne parzialmente ignorato dalla stampa musicale britannica mainstream, che in quegli anni celebrava l'esplosione del pop elettronico commerciale, ma è stato rivalutato dalla storiografia musicale come un tassello fondamentale per comprendere il passaggio del post-punk classico alle prime forme di ambient techno e IDM, l'intelligent dance music, confermando la natura profetica del lavoro di Riley sulle strutture ritmiche digitali. Da Circus and Bread del 1986 ascoltiamo Tomorrow.

Nel 1987, con la Factory, viene pubblicata un'opera fondamentale per comprendere l'evoluzione del rapporto tra uomo e tecnologia nella musica di fine secolo, The Guitar and Other Machines. L'album detiene un primato storico di rilievo assoluto nell'intera industria fonografica britannica. Infatti, è il primo album della storia a essere pubblicato ufficialmente sul neonato formato digitale DAT, oltre alle canoniche, ovviamente, edizioni in vinile e CD. Questa scelta distributiva, fortemente voluta da Tony Wilson, dimostra l'attitudine pionieristica della label di Manchester, disposta a investire su formati non ancora recepiti dal mercato di massa, pur di sottolineare la natura avanguardistica del proprio catalogo. Il titolo stesso dell'album dichiara esplicitamente la tesi centrale dell'opera, il confronto diretto, dialettico e non gerarchico tra lo strumento acustico per eccellenza, la chitarra di Vinnie Riley, e le nuove tecnologie digitali di sequenziamento, sintesi e campionamento. L'album vede l'ingresso stabile e strutturato del polistrumentista John Metcalfe alla viola e agli arrangiamenti degli archi, un innesto che si rivelerà permanente e che permette a Vinnie Riley di ridelegare la gestione rigorosa delle partiture classiche per concentrarsi quasi esclusivamente sulla sperimentazione tecnica ed effettistica. Tra la complessa strumentazione utilizzata durante le sessioni di registrazioni, spicca poi l'adozione intensiva della guitar synthesizer, la chitarra, synth chitarra, quello che avete visto pure utilizzato da Sandy Martin, per intenderci, il Roland GR500 e dei primi moduli di campionamento della Kai. Questo strumento permette a Riley di modulare l'attacco e il timbro della sua chitarra elettrica, tramutando nel suono in textures orchestrali, droni elettronici o i suoni percussivi sintetici, espandendo a dismisura le possibilità espressive delle sue dita, senza dover rinunciare al suo tocco peculiare sulle corde. L'opera ottiene un notevole e unanime riscontro da parte della critica specializzata internazionale, in particolare sui forum e sulle riviste d'oltreoceano, che lodano la capacità unica di Riley di assimilare l'estetica e gli strumenti della nascente musica elettronica ed ambient, senza però snaturare l'intimismo, la pulizia del fraseggio e l'umanità del proprio tocco chitarrista. The Guitar and Other Machine dimostra che le macchine non necessariamente disumanizzano la musica, ma possono fungere da amplificatori della sensibilità individuale se governate da un musicista dotato di una visione teorica solida. L'album apre poi la strada a una nuova considerazione del progetto Durutti Column, non più visto come un relitto post-punk, ma come un laboratorio d'avanguardia per il pop del futuro. E quindi da The Guitar and Other Machines 1987 andiamo a ascoltare Arpeggiator.

Il 1989 vede la pubblicazione dell'album intitolato semplicemente con il suo nome, Vinnie Riley, un'opera che si presenta fin dal titolo come una dichiarazione di identità definitiva e un bilancio artistico del primo decennio di attività. Il disco viene prodotto da Stephen Street, ingegnere del suono e produttore di altissimo profilo in quel momento storico, celebre soprattutto per aver firmato il suono cristallino degli Smiths e i primi successi solisti di Morrissey. La scelta di affiancare a Riley un produttore metodico e strutturato come Street conferisce al disco una definizione sonora nettamente più nitida, pulita e adatta agli standard radiofonici della fine del decennio, senza però intaccare o alterare la natura intrinsecamente sperimentale e frammentaria del progetto. L'album è strutturato come un catalogo di dediche, elegie e ritratti musicali. Ogni traccia fa riferimento esplicito a figure storiche della musica, dell'arte e della vita personale e intima di Riley. Dal punto di vista tecnico, il disco estremizza l'uso del campionatore emulator, una macchina che all'epoca permetteva di catturare campioni audio ad alta fedeltà. Street e Riley utilizzano l'emulator per saccheggiare la storia della musica colta, catturano frammenti di voci liriche soliste, cori sacri polifonici e intere sezioni d'archi da vecchi dischi di musica classica e barocca. Questi frammenti vengono poi risistemati, manipolati nella tonalità e nella velocità, ed eseguiti tramite la tastiera entro strutture ritmiche mutuate dal pop contemporaneo o dal jazz. Il risultato è un collage sonoro postmoderno in cui la chitarra elettrica di Riley funge da elemento unificatore, muovendosi con fluidità tra campionamenti di opera lirica e ritmiche sintetiche. Nel 90, l'anno seguente, la band prosegue questa transizione verso l'elettronica pura con il successivo album Obey the Time, un lavoro che spiazza nuovamente la critica ai vecchi sostenitori. Il disco, infatti, è quasi interamente elettronico ed è fortemente influenzato dalla nascente scena techno, house e acid house che in quegli anni stava trasformando Manchester nel centro nevralgico della club culture mondiale, il celebre fenomeno sociale e musicale denominato Manchester, che era legato a doppio filo al club Hacienda, che era di proprietà della stessa Factory Records. In questo contesto saturo di sintetizzatori e ritmi in quattro quarti, la chitarra di Riley viene ridotta ai minimi termini, spesso isolata in brevi campionamenti iconici o accordi isolati utilizzati come accenti ritmici. L'album, però, dimostra la straordinaria flessibilità teorica del progetto, capace di immergersi nei linguaggi della cultura giovanile più radicale, senza perdere la propria matrice malinconica e distaccata. Ma non andiamo a ascoltare quest'album, diciamo, Obey the Time, puramente elettronico, facciamo un passo indietro di un anno, andiamo ad ascoltare l'album appunto intitolato Vinnie Riley, ascoltiamo appunto Requiem, proprio tratto da quell'album.

Gli anni 90 si aprono per le Drutti Column, non solo per loro, sotto il segno di una profonda e drammatica crisi strutturale che coincide con il collasso definitivo dell'intero ecosistema economico e culturale che li aveva generati e protetti per oltre 12 anni. Infatti, nel novembre del 1992 la Factory Records dichiara ufficialmente la bancarotta, schiacciata dai debiti colossali accumulati con la gestione fallimentare del club Hacienda e delle spese di produzione fuori controllo per gli album di Happy Mondays e New Order. L'ultimo album ufficiale dei Drutti Column con la label madre è Dry del 91, un lavoro contrassegnato da una evidente rarefazione dei suoni e un ritorno a forme acustiche minimali, quasi a presagire la fine dell'opulenza tecnologica degli anni precedenti. Il fallimento della Factory lascia Vinnie Riley temporaneamente privo di una distribuzione internazionale e di quella protezione intellettuale che Tony Wilson gli aveva sempre garantito. Nonostante il disastro finanziario, il legame personale e di stima tra Riley e Wilson rimane tuttavia intatto. Quando Wilson fonda una nuova e più modesta etichetta editoriale nel 94, la Factory 2, creata appunto come una sussidiaria della major London Records, Vinnie Riley e il batterista Bruce Mitchell sono i primi a seguirlo nel nuovo progetto. Presso la Factory 2 pubblicano nel 94 l'album Sex and Death, seguito da 2 anni di distanza da Fidelity. Questi lavori risentono inevitabilmente della mancanza di una direzione manageriale stabile e di budget di registrazione adeguati, costringendo i musicisti a lavorare in studi minori o in contesti semiprofessionali. Nonostante tutte queste evidenti difficoltà, questi album contengono intuizioni di rilievo sul piano dell'evoluzione digitale e della musica d'ambiente e lo-fi dell'autore. Non ci sono macchine a proteggere il suono, c'è solo il legno, la chitarra e l'aria della stanza. Gli album di questo specifico periodo della metà degli 90 riflettono in modo speculare le prime alterazioni dello stato di salute di Riley, tormentato da problemi personali e da una crescente depressione, e la sua conseguente e progressiva chiusura nei confronti di un'industria musicale mainstream che si stava muovendo verso il fenomeno commerciale del Britpop, esteticamente distante anni luce dal minimalismo dei Drutti Column. Rifugiandosi in una produzione a bassa fedeltà, Riley privilegia la spontaneità assoluta dell'esecuzione domestica e dell'improvvisazione estemporanea rispetto alla sofisticazione tecnologica e alla pulizia formale che avevano caratterizzato i lavori di fine anni Ottanta, trasformando la sua musica in un diario intimo e dolente della propria sopravvivenza artistica. E andiamo a ascoltare appunto da Sex and Death del 1994 il brano For Colette.

Nel 1998 esce l'ultimo album legato in qualche modo alla galassia editoriale e intellettuale di Tony Wilson, intitolato Time Was Gigantic When We Were Kids, e prodotto da Laurie Laptop. Il disco rappresenta un parziale e felice ritorno alle atmosfere più accessibili, calde e prettamente melodiche del periodo centrale della band, pur integrando al proprio interno elementi ritmici e timbrici desunti direttamente dalla musica elettronica contemporanea che stava dominando i club europei dalla fine del millennio, come il trip hop di matrice bristoliana e la drum and bass. La traccia ritmica di Bruce Mitchell torna a essere prettamente organica e centrale nel mixaggio, dialogando costantemente con le sequenze elettroniche e i campionamenti preparati in studio. Il titolo stesso dell'album e l'artwork nostalgico rimandano a una dimensione di infanzia perduta, una specie di bilancio esistenziale, segnando l'inizio di una fase marcatamente retrospettiva e intimistica nella tarda carriera di Riley. In questo periodo, a cavallo tra i due secoli, la figura di Vinnie Riley viene progressivamente storicizzata dalla critica musicale internazionale. Non è più considerato un semplice reduce di un'epoca passata, il musicista viene identificato come uno dei padri nobili e occulti di intere correnti della musica contemporanea. Dal punto di vista teorico, il suo lavoro viene riconosciuto come un'influenza primaria e fondativa per lo sviluppo dell'ambient moderno, del post-rock di matrice americana, in particolare per l'approccio geometrico di band come i Tortoise, la Bradford o i Gas del Sol, e di tutta la corrente definita indie-tronica che si svilupperà poi nei primi anni 2000 in Europa. Nonostante questo riconoscimento critico globale, Riley continua a operare in condizioni di quasi totale isolamento nella sua città natale, mantenendo un legame viscerale e inscindibile con i quartieri periferici di Manchester, che rimangono la fonte principale della sua ispirazione psicologica. Nel 2003 pubblica poi Someone Else's Party, sempre su una nuova etichetta Artful, un'opera cupa, densa, dolorosa, profondamente influenzata dal grave lutto che aveva colpito Riley per la prematura scomparsa della madre, figura centrale nella sua complessa vita affettiva. L'album è caratterizzato da un massiccio e talvolta disturbante utilizzo di campionamenti vocali, estratti da trasmissioni televisive, rumori industriali e campionamenti in ambiente, con una strumentazione ridotta all'essenziale, in cui la chitarra elettrica assume tonalità aspre e meno levigate rispetto al passato. Il disco documenta il definitivo ripiegamento di Riley in una dimensione totalmente privata dell'arte, dove la musica cessa di essere un prodotto per il mercato e diventa uno strumento terapeutico di elaborazione del dolore e dell'assenza. Andiamo ad ascoltare però l'ultimo album, appunto, fatto nell'ambiente, diciamo, editoriale di Tony Wilson, ovvero sia Time Was Gigantic When We Were Kids, del 1998, e il brano che ho scelto è Pigeon.

Il 2007 è un altro anno, diciamo, spartiacque per la vita di Vinnie Riley e dei Durutti Column. Infatti, dopo diciamo, la bancarotta della Factory Records, dopo la morte della madre, il 2007 vede la tragica scomparsa di Tony Wilson a causa delle complicazioni di un tumore renale. La perdita del fondatore della Factory priva Vinnie Riley non solo della sua principale guida estetica, manageriale e intellettuale, ma anche del suo più accanito e fedele sostenitore pubblico, colui che per quasi 30 anni aveva difeso la validità teorica del progetto contro le ironie dell'industria discografica mainstream. Tony Wilson era stato il catalizzatore che aveva permesso a un musicista fragile e introverso come Vinnie Riley di operare stabilmente nel mondo della musica registrata. La reazione artistica ed emotiva a questo trauma si concretizza dopo 3 anni di silenzio e isolamento nel 2010 con la pubblicazione dell'album A Pian to Wilson, un'opera interamente concepita, strutturata e registrata come un solenne tributo funebre e laico alla figura del manager e amico fraterno. L'album si configura come un'opera monumentale e rigorosa, suddivisa in capitoli musicali che ripercorrono idealmente le tappe salienti dell'epopea culturale e antropologica della città di Manchester, utilizzando titoli che richiamano in modo esplicito i luoghi storici della socialità post-punk e i codici di catalogo della vecchia Factory Records. Dal punto di vista prettamente musicale, l'album si avvale nuovamente necessariamente della collaborazione storica di Bruce Mitchell alle percussioni organiche e del polistrumentista Keir Stewart al basso e ai campionamenti alle tastiere elettroniche. La produzione è chiaramente densa, scura, stratificata, priva di quelle aperture solari che avevano caratterizzato i lavori degli anni Ottanta, e si concentra sulla creazione di atmosfere elegiache e cinematografiche, dove il suono della chitarra elettrica si fa carico di una gravità espressiva senza precedenti nella carriera del musicista. Successivamente alla pubblicazione, appunto, di A Pian to Wilson, la produzione in studio di Durutti Column subisce una drastica, improvvisa e quasi totale interruzione a causa anche del grave e progressivo peggioramento delle condizioni generali di salute di Vinnie Riley. Infatti, a partire dal 2011, Vinnie Riley viene colpito da una serie devastante di ictus consecutivi che ne limiteranno pesantemente la coordinazione motoria, la fluidità del movimento delle dita sulla tastiera e di conseguenza la capacità lavorativa prolungata in studio di registrazione. Questa condizione di invalidità fisica trasforma, di fatto A Pian to Wilson nel capitolo conclusivo e nel testamento spirituale della storica sequenza discografica regolare del gruppo, aprendo un lungo periodo di silenzio editoriale che verrà interrotto soltanto molti anni dopo da operazioni di recupero filologico di nastri d'archivio e dalla pubblicazione tardiva di frammenti sparsi, lasciando fino ad oggi l'album del 2010 come ultimo grande monumento eretto da Riley alla memoria del proprio passato. Quindi andiamo ad ascoltare diciamo una traccia 4 presa appunto da Pin to Wilson, che fino a pochi giorni fa era il capitolo definitivo della carriera di Vinnie Riley e dei suoi Durutti Column, ma nel prossimo intervento conclusivo vediamo che c'è una bella notizia.

Nel precedente intervento, prima di questo ultimo appunto conclusivo della puntata, ho accennato appunto che fino a poche settimane fa, diciamo, l'album del 2010 Appian to Wilson era da considerarsi il capitolo definitivo della carriera di Vinnie Riley. E invece, motivo anche per il quale ho fatto questa puntata su Vinnie Riley e The Rutty Column, è appunto che è stato annunciato che a fine luglio uscirà il nuovo album, 16 anni dopo appunto Appian to Wilson, e quindi vuole essere un'occasione per chi non li conosce abbastanza bene per poter un po' ripercorrere la carriera di questo singolarissimo artista. Allora, in pratica l'analisi storiografica, come facciamo sempre in chiusura di puntata, una specie di cappello conclusivo. L'analisi dei Rutty Column impone il superamento dei canoni interpretativi applicati alla musica rock e post-punk tradizionale. Il progetto, guidato da Vinnie Riley, ha operato per oltre 4 decenni una sistematica decostruzione della chitarra elettrica, svuotandola della sua funzione primaria di generatore di energia, saturazione e retorica blues, per ricondurla a uno strumento di pura scansione lineare, contrappunto e tessitura armonica. Dal punto di vista tecnico, l'eredità di Riley si fonda sull'applicazione sistematica della tecnica classica del finger picking, applicata però all'amplificazione elettrica con modulazioni di delay e riverbero, un approccio che ha ridefinito il concetto di spazio e silenzio all'interno della partitura popolare contemporanea. La traiettoria discografica del gruppo mostra poi una singolare coerenza metodologica nell'assimilazione dei linguaggi tecnologici. Dalla manipolazione analogica effettuata da Martin Hannett all'avvento del campionamento digitale degli anni Ottanta, fino alle derive microelettroniche dei primi anni 2000, Vinnie Riley, con il suo progetto The Rutty Column, non ha mai registrato successi commerciali misurabili in termini di classifiche di vendita stabili, rimanendo una formazione sotterranea all'interno dello stesso catalogo Factory, dominato ovviamente dalle economie di scala di Joy Division e New Order. Ciò nonostante, il valore documentario e l'influenza formale della band sono attestati da generazioni di musicisti. Dichiarazioni di stima e debiti stilistici collegano il lavoro di Vinnie Riley a figure chiave dell'avanguardia del pop internazionale, da Brian Eno, ad esempio, che indicò l'album LC come uno dei suoi dischi preferiti in assoluto, fino alle generazioni del post-rock, dello shoegaze e della moderna musica d'ambiente, hip hop, che continua a utilizzare i fraseggi di Riley come campionamenti strutturali. L'opera dei Rutty Column rimane nei fatti uno dei tentativi più rigorosi e longevi di fusione tra l'impressionismo musicale europeo, il minimalismo sistematico e la cultura pop post-industriale britannica. Andiamo quindi ad ascoltare, l'anticipazione del nuovo album Renascent, che

Buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Il microfono Stefano Tagliutti, alla regia Chicco Girardi. Questa è la puntata numero 406 di Clocks and Clocks. La radio che state ascoltando è ovviamente Radio Start. Oggi presenteremo una puntata dedicata indirettamente a Anselm Renzi. Le celebrazioni per questo grande compositore sono ovviamente riscontrabili, visibili, ascoltabili in tante radio, in tanti festival, in tutto il mondo. Quindi si celebrano ovviamente 100 anni. Il 1 luglio avrebbe compiuto il grande maestro tedesco 100 anni. Quindi parleremo indirettamente di Renzi. Lo facciamo però con le conseguenze della poetica di Renzi, cioè metteremo in connessione, faremo ascoltare compositori che hanno avuto a che fare con Renzi, sono stati allievi, hanno collaborato, e lo faremo in almeno un paio di puntate, perché sono tanti i compositori che hanno appunto avuto a che fare con questo grande maestro tedesco, ma sia come allievi, ma sia proprio come vicinanza artistica umana. Inizieremo subito con Hans Abramsen, un compositore danese nato nel 1952 ed è uno dei massimi esponenti della nuova semplicità, movimento nato in reazione a quelle rigide complessità delle avanguardie europee della scuola di Darmstadt. L'evoluzione artistica si sviluppa intorno agli anni 90 ed è un compositore molto raffinato, molto acclamato, anche premiato, e anche con questa ricerca lirica, ma anche molto timbrica, che caratterizza un po' gli allievi di Renzi, cioè c'è sempre un tipo di canto all'interno, siano fasce, ricerche timbriche, eccetera, ma siano proprio melodie. Uno dei lavori più importanti, molto premiato, è Let Me Tell You del 2013, e questo lavoro, capolavoro strumentale, che è Schnee, scritto tra il 2006 e il 2008. Noi questa sera faremo ascoltare un pezzo della durata di 12 minuti circa, ossia Winternacht, eseguito dalla London Sinfonietta diretta da Elgar Howard. Quindi buon ascolto con questo straordinario compositore che è Hans Abramsen. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Hans Abramsen Winternacht, eseguito dalla London Sinfonietta diretta da Elgar Howard. Bene, continuiamo questo giro di vicinanza al compositore Hans Werner Henze attraverso un'altra composizione, un altro compositore molto celebre, molto famoso, anche un compositore nato a Los Angeles, David Lang, nel 1957, vive e lavora a New York. È il cofondatore di un progetto rivoluzionario, storico, un collettivo musicale che si chiama Bangon & Ken, nato intorno agli anni Ottanta, alla fine degli anni Ottanta, ed è un pilastro questo compositore del post-minimalismo americano. Ha avuto molti riconoscimenti, tra questi un premio Pulitzer per la musica nel 2008 e un Grammy Award nel 2010. È anche molto attivo nel cinema e ricorderemo tutti l'Youth, il film di Paolo Sorrentino. Una delle opere importanti di questo autore è The Little Match Girl Passion, l'opera anche Il prigioniero dello Stato del 2019 è appunto la colonna sonora con questo pezzo straordinario che è Just. Noi però questa sera ascolteremo una registrazione che dura all'incirca 18 minuti di Shade, un pezzo del 2023. Diretto da David Bloom con l'orchestra Contemporaneous Mammoth Trio, e questa è una partitura davvero molto interessante perché lavora con delle reiterazioni ma sovrapposte a unisoni, e quindi qui si genera non solo delle geometrie di tipo melodico, ma anche ritmico e anche timbrico. È davvero un pezzo molto interessante. Quindi ascoltiamo Shade di David Lang. Buon ascolto.

Avete ascoltato di David Lang, Shade, una composizione davvero molto interessante, è un concerto per trio con pianoforte e orchestra d'archi ed è stato composto nel 2016, ma pubblicato e inciso nel 2023. Noi l'abbiamo ascoltato nella versione con l'orchestra Contemporaneus, il trio era il Mammoth Trio. E il direttore era David Blum. Bene, ascolteremo adesso un altro degli allievi di Hans Werner Enze, Detlef Glanert, compositore forse tra gli allievi prediletti di Hans Werner Enze. Un lirismo e una ricerca musicale quasi maleriana, nuova però, e al tempo stesso grande vigore orchestrale, una bellezza musicale anche data da una grande tecnica dell'orchestrazione di Glanert, vengono fuori dei pezzi anche di grande teatralità, ma anche proprio di grande lirismo. Noi ascolteremo Frenesia, un pezzo per orchestra, e qui nella interpretazione della Filarmonica di Imbacau diretta da Christian Lupesch. Dunque, qualcosa di, possiamo dire, di Detlef Glanert, un compositore tedesco nato a Amburgo nel 1960, appunto ha questo legame con la storia molto forte e ha un linguaggio, appunto, come dicevo prima, fortemente lirico, ma dialoga apertamente con la tradizione romantica e post-romantica. Tra le opere più importanti sono sicuramente il Requiem monumentale, questo For Hieronymus Bosch, e poi questo Die Judin von Toledo del 2024, e poi ha ovviamente un catalogo straordinario. Quindi ascoltiamo Detlef Glanert con Frenesia, Christian Lupesch, la direzione dell'orchestra di Bacau. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Detlef Glanert Frenesia, un pezzo per orchestra, nei suoi 20 minuti davvero è successo di tutto. Christian Lupesch dirigeva la Filarmonica di Imbacau, un pezzo questo del 2013. Bene, andiamo avanti con la programmazione di questa trasmissione dedicata alle conseguenze della poetica di Hans Werner Henze, e quindi allievi e personaggi della musica, compositori che si sono avvicinati, ma che hanno comunque avuto un rapporto diretto con il grande maestro tedesco. Noi ascolteremo ora e parleremo di Jan Müller-Wieland, un altro allievo importante, e questo è un concerto, Gotterspur, si intitola il lavoro che ascolteremo, Gotterspur per fagotto, controfagotto, elettronica e grande orchestra. È un pezzo straordinario questo, perché davvero gratta le frequenze del grave in maniera straordinaria. E anche questo è un pezzo che dura 24 minuti, ma è davvero un pezzo straordinario. Nato a Amburgo, anche come Glanert, Jan Müller-Wieland, classe 1966, egli stesso è un contrabbassista, direttore d'orchestra, ha studiato ovviamente a Colonia e a Roma con Hans Werner Henze. Ha scritto anch'egli un cospicuo catalogo, e tra le sue opere più importanti c'è questo appunto Das Gastspiel, oppure un altro lavoro che è Cain, oppure Nathan's Todd e quattro sinfonie. Quindi Jan Müller-Wieland, noi ascolteremo Gottesspur per fagotto, controfagotto, elettronica e grande orchestra. L'orchestra filarmonica della radio tedesca diretta da Andrew Manze, mentre il fagotto e il controfagotto sono suonati da Malte Refard. Buon ascolto.

di Jan Müller-Wieland. Avete ascoltato Gottesspur per fagotto, controfagotto, elettronica e grande orchestra. L'orchestra filarmonica della radio tedesca diretta da Andrew Manze, mentre il fagotto e il controfagotto, un unico interprete, era Malte Reinhardt. Bene, ora ascolteremo, per chiudere questa prima puntata dedicata ad Hans Werner Enze indirettamente, cioè agli allievi di Hans Werner Enze, tutti i compositori che hanno in qualche modo si sono accostati in maniera abbastanza diretta, o comunque l'hanno citato, è stato citato da questi compositori all'interno delle loro biografie come un riferimento importante. E chiudiamo questa puntata con Robert Zuidam, un compositore dei Paesi Bassi, nato a Gouda nel 64, ha studiato a Rotterdam con Klaas de Vrie e anche con Philip Boesman, completando gli studi anche a Tanglewood Music Center sotto la guida di Oliver Knassen. Altro straordinario, direttore d'orchestra e compositore, enfant prodige, che stimava tantissimo Hans Werner Enze. Tra le opere più importanti di questo compositore, di Robert Zuidam, l'opera Frise del 94, e poi Rage d'amour, commissionata dalla Boston Symphony Orchestra, e poi il Tanglewood, concerto per pianoforte e orchestra. Anche nel caso di Robert Zuidam, la musica vocale e l'opera costituiscono il cuore pulsante del suo catalogo. Zuidam firma spesso anche i libretti delle proprie opere, che distinguono per uno stile drammatico, teatrale, volutamente espressivo. Quindi ascoltiamoci questo lavoro che si chiama Holmesche Opklimge, quasi impronunciabile, dall'Asko Schoenberg, l'ensemble che suona, questo pezzo che dura all'incirca 15 minuti. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Robert Zuidam, Omelske op Limke, impronunciabile questo titolo, un pezzo del 2024, quindi abbastanza recente, interpretato dalla Schoenberg Ensemble. Bene, abbiamo concluso questa prima puntata dedicata indirettamente ad Hans Werner Henze, cioè abbiamo dedicato agli allievi, alle conseguenze di una poetica libera come quella di Hans Werner Henze, antidogmatica, ma molto rigorosa. Si riconoscono, diciamo, i tratti della ricerca di un certo lirismo, di una ricerca comunque di una sorta di bellezza e di rapporto con la storia, non una troncatura diretta, come spesso è accaduto in una certa avanguardia, ma insomma, ma senza, è una delle strade possibili, ovviamente, non è non è la strada migliore o è una delle strade possibili, ma l'insegnamento di Hans Werner Henze ha dato luogo davvero a tante poetiche. E qui ne abbiamo avuto l'esempio. Quindi abbiamo ascoltato nel corso della serata Hans Abramsen, che ovviamente è differente da tutti quanti, come ogni compositore è diverso qui. Dopo Hans Abramsen con Winternacht abbiamo ascoltato David Lang, poi Detlef Glanert con Frenesia, Jan Müller-Wieland con questo concerto per fagotto, controfagotto, elettronica e grande orchestra, infine Robert Zuidam. Quindi nelle prossime puntate ascolteremo anche alcuni compositori italiani che hanno avuto Henze come maestro e come riferimento e altri, e ovviamente altri compositori, perché la musica è internazionalmente riconosciuta e la diffusione di questa poetica è internazionalmente riconosciuta. Quindi per i 100 anni di Hans Werner Henze noi faremo una serie di puntate dedicate alle conseguenze di quella poetica di libertà e di apertura mentale e anche e soprattutto una riapertura del rapporto anche con gli elementi della storia. Buonanotte a tutte e a tutti. Al microfono era Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Vi diamo appuntamento al prossimo lunedì, sempre alle 22:45 su Radio Start, Clocks and Clouds. Poi propone ogni puntata nei podcast che sono scaricabili dal sito dal mercoledì dopo la replica in poi. Buonanotte a tutte e a tutti. A presto. Ciao.

0: mother. Hear you laugh.
1: Half crushed by the car, drag

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

bugiarda e inabitata aria, infinito confine di esili volontari, testimone dell'invisibile. Ti avevo detto di tacere.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

dice che siamo stressati. In Italia non si vive. Arriva a fine giornata, tocca, fa cose cattive. Siamo tutti per le strade, a litigare da capocciate. Ma io so che in fondo al cuore la poesia voi la

Just panicked. Now let it do.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start.
1: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filelander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: organizzato in una maniera abbastanza particolare, che Marco Palma, che è qui con noi,
1: ciao, ciao a tutti,
0: e che co-condurrà questa trasmissione a sua insaputa,
1: praticamente e regierà.
0: Regierà, perché infatti lui sta facendo in questo momento la regierazione, così
1: sì.
0: Praticamente lui ci parlerà di tre serie televisive,
1: sì. I grandi recuperi dell'estate,
0: che sono i suoi grandi recuperi, che sono ben diversi da quelli che vi potrei dare io, quindi di conseguenza, però hanno questa caratteristica: i suoi grandi recuperi, che io ho anche visto, saranno quelli che saranno argomentati e trattati in maniera più approfondita. Poi cosa faremo? Faremo un excursus fra una, diciamo, carretta di serie televisive che io vi consiglio di recuperare a tempo perso e che sono tutte terminate, perché io non vi parlo di serie che si possono vedere d'estate, che non sappiamo dove sta la fine, quindi non è fattibile, ma che sono comunque sia interessanti, magari, ecco, magari anche particolari, diverse dal solito, ecco, che normalmente, anzi non normalmente, quasi sicuramente molti di voi avranno perso. E quindi diciamo che io adesso lascio un attimo la parola a Marco, che ci dirà quali sono i suoi titoli di cui andrà a parlare.
1: Allora, io ho scelto tre serie, tra l'altro casualmente mi sono accorto oggi, proprio mentre le stavo scalettando, sono tutte e tre serie targate Netflix. Quindi io
0: già questo fa pensare
1: io
0: male.
1: Promuovo la grande N rossa.
0: La grande N rossa, sì.
1: E allora, le mie tre serie in realtà seguono tutte quante un filo logico, perché sono tre serie che vanno un po' a parodiare quelle che sono gli stilemi classici. Partiremo dalla prima, che è una serie animata targata appunto Netflix, chiamata Inside Jobs. Ed è una serie, faccio una piccola premessa per ogni serie, brevissima, una serie nella quale tutti i complotti sono reali. È una serie che racconta che esiste tutto, esistono gli alieni, esiste il Deep State, esiste
0: le mutazioni,
1: i rettiliani, tutto. È una serie che parte da questo presupposto. La seconda serie invece di cui vado a parlare è una serie inglese,
0: sì,
1: che si chiama The End of the Fucking World, che è una serie, diciamo che è un po' un pugno in faccia, una parodia.
0: Dove è ambientata? Di dove è ambientata?
1: In Inghilterra.
0: Dove esattamente?
1: Nel Galles?
0: Nel Galles,
1: vero?
0: Esatto.
1: Ok, sì, allora ricordavo bene.
0: Non è Inghilterra, è un Galles. Galles è un'altra cosa.
1: Regno Unito,
0: sì, ecco, se vogliamo.
1: Diciamo così. Ed è una serie appunto che prende un po' a schiaffi quelle che sono le classiche storie d'amore adolescenziali, e che le ribalta un po' e le racconta a modo suo. Terza e ultima serie di cui parlerò oggi è, aspetta un attimo perché c'ha un titolo complicatissimo,
0: certo,
1: e questa me la devo leggere per pronunciarla bene. Allora, eccola qui. La terza serie invece si chiama, aspetta, me la sono persa, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra.
0: Che è un bellissimo titolo.
1: Che è un bellissimo,
0: quasi uno scioglilingua, come si dice.
1: Esatto. Ed è una serie che invece questa qui va a prendere per il culo e a parodiare tutto quello che è un po' il filone dei thriller.
0: La finestra sul cortile.
1: Esatto, dalla finestra sul cortile in poi, tutta quanta quella roba lì. Quindi queste sono le mie tre serie recupero dell'estate. Serie leggere, serie comunque anche a loro modo divertenti, grottesche, che pigliano per il culo, esatto.
0: Invece ecco, quello che faremo con calma e con una velocità quasi ingannevole, nel senso che ne parleremo giusto qualche secondo per ognuno, qualche minuto per ognuno, è praticamente una lista, perché io, piuttosto che parlare di nuovo dell'ennesima serie, ho preferito invece darvi delle indicazioni sulle serie che si possono andare a vedere, che sono terminate e che si possono recuperare facilmente tra il mondo Prime, addirittura Rai Play, cioè c'è un po' di tutto. E sono nell'ordine, cominciamo proprio da Netflix, dato che
1: eravamo proseguiamo su Netflix, il filone Netflix.
0: Una delle serie che io vi consiglio di andare a vedere è Tenebre e Ossa. Una serie fantasy, una serie assolutamente fantasy. Se non vi piace il fantasy, è come già abortito, come si dice, perché questa è veramente una di quelle serie quasi spinte sul, diciamo, su quel fantasy molto barocco, molto particolare in costume, quindi è una cosa che vi deve assolutamente piacere. Ma io un occhio, almeno alla prima o alla seconda puntata, ce lo butterei, perché è praticamente un miscuglio di tante di quelle storie, da, che ne so, da concetti che abbiamo visto nel Signore degli Anelli, mischiati a divisioni di casta tipicamente indiane, dove appunto la casta dipende dal sangue, fino ad arrivare a divisione per poteri. Quindi ci sono un sacco di cose di cui parlare, però ne parleremo magari dopo. Un'altra serie che vi voglio consigliare, sempre fantasy, di cui abbiamo parlato ampiamente a suo tempo, quindi diverso tempo fa, qualche anno fa, è Motherland for Salem. Ancora una volta torniamo al Regno delle Streghe, ma questa volta torniamo al Regno delle Streghe con una distopia totale, in cui la partenza del soggetto di questo Motherland for Salem, la distopia, comincia proprio durante la guerra civile, perché praticamente i nordisti, durante la guerra di secessione, appunto, invece di combattere loro, che erano ormai quasi distrutti, si sono fatti aiutare dalle streghe. Hanno steso un patto con le streghe e hanno detto: noi vi lasciamo vivere e vi facciamo integrare nella nostra società e voi ci aiutate nella guerra contro i sudisti. È praticamente così che nasce gli Stati Uniti, con il privilegio della stregoneria. È una storia che si è ambientata tutta negli Stati Uniti. Noi non vediamo altri posti, anche se poi esistono, però è molto interessante. E di questo anche magari parliamo più in là. Una serie, questa seconda serie, Motherland for Salem, invece la potete trovare, io non lo sapevo, ma su Prime.
1: Ah, ok.
0: Non sapevo.
1: Facile.
0: Poi andiamo a trovare questa cosa che è finita anche lei qualche anno fa, purtroppo, forse un paio d'anni fa, che è Project Blue Book, un reboot della versione antica, se voi avete visto Project Blue Book di qualche degli anni 80, diciamo, per chi ha qualche capello bianco sicuramente se la ricorda, che era appunto questa struttura organica che era composta da un maggiore della Marina americana, dell'aeronautica americana, e da un, diciamo, consigliere esterno, che comunque sia era una persona che contemporaneamente era giornalista, ma era comunque sia vincolato dalla struttura americana al silenzio, chiaramente. E loro andavano in giro per il mondo questa è una versione degli anni 80, andavano in giro per il mondo alla ricerca di tutti quei casi strani di avvistamenti di UFO, di oggetti non identificati, per cercare di capire quali erano. Il programma Progetto Blue Book era proprio poi un libro reale, quindi esisteva veramente.
1: Diciamo una sorta di mistero ante litteram.
0: Sì, cioè era proprio, sembrava una cosa seriamente sì, presa per filo e per segno dal libro, quindi gli studi, tanto che in alcune puntate c'era proprio il finale, si diceva, era proprio la descrizione di quello che alla fine c'era scritto nel libro, e dice: qui non abbiamo trovato soluzioni, non abbiamo capito che cosa sia successo. Si arrivava, e quindi veniva catalogato come UFO, oggetto che poi sarebbe oggetto volante non identificato, sì. E basta, che non vuol dire che c'era un alieno, vuol dire che era qualcosa che non è stato capito.
1: Tra l'altro, sai che esiste, ho scoperto che esiste anche la sigla in italiano di UFO. In Italia si chiamano OVNI.
0: Gli OVNI, sì. Mamma mia, tristezza.
1: E c'è tutto un modo per comunicare, poi magari poi apriamo una parentesi.
0: Sì, ma adesso
1: cosa
0: Non si chiama più nemmeno UFO, se è per questo. Mentre il progetto Blue Book di questa serie, che è un reboot totale, hanno cambiato tutto, E come al solito, appunto, la negazione di tutto quello che era il progetto Blue Book originale. Cioè il fatto che questi andavano a indagare, questi personaggi sono, i personaggi sono più o meno simili, ma vanno a indagare e praticamente è la stessa Marina che li manda a indagare e c'è una specie di CIA che invece fa, che non è la CIA, che fa di tutto per nascondergli le informazioni. E quindi di conseguenza loro vanno avanti in un proseguire, ma poi ne parliamo, perché questo è, il divertente arriva verso la fine. Anche questa è una cosa che dura molto poco, diciamo, tra virgolette, perché anche questa è una di quelle serie che hanno chiuso, chiaramente.
1: Ah, insomma, quindi abbiamo una bella...
0: Sì, sì, poi ne abbiamo altre,
1: un bel fritto misto.
0: Un bel fritto misto, perché poi magari ne parliamo con calma, perché io ho altri titoli, ma li mettiamo solo come titoli. Come titoli veri e propri, cioè,
1: okay.
0: Perché non è. Non, sono fra l'altro serie che io vi consiglio di vedere, però vi capisco se non le volete vedere, soprattutto d'estate. Perché insomma.
1: Vabbè, quindi, infatti, se volete, se siete una di quelle persone
0: che si vogliono riposare, esatto, ascoltate Marco Paolo.
1: Esatto. Se invece siete quelle persone brutte, pesanti, che non amano la vita,
0: no, più che pesanti sono. Gente che dice adesso mi vedo
1: gente
0: la serie
1: contorta,
0: seriamente, mi siedo per vedermi una serie, non per passare il tempo davanti al televisore. Allora
1: se siete contorti come Roberto Pagliaro, potete seguire i suoi consigli. Però a questo punto, prima di tutto, io ci andrei ad ascoltare
0: una
1: bella canzone. Ne ho scelta una che ci dà proprio la carica giusta per partire. Quindi andiamo con la canzone e poi ci ricolleghiamo qui in studio.
0: Benissimo. Hey girls, boys, superstar DJs.

0: ed era Hey Boy, Hey Girl dei Chemical Brothers, una canzone giusta per darci la carica per cominciare questa puntata in maniera spensierata, in maniera allegra, in maniera frizzante. Quindi andremo a parlare di Inside Job. Allora, Inside Job, serie Netflix, pubblicata nel 2021 e con due stagioni, 2021-2022, serie di Shion Takeuchi, che sì, non ha neanche la pagina Wikipedia, quindi non sappiamo chi è, non sappiamo cosa ha fatto, se ha fatto altre cose, ed è una serie appunto in due stagioni, parte 1 e parte 2, da 10 a 8 puntate, che è, come dicevo prima, si basa su un assunto molto semplice: tutte le teorie del complotto sono reali. La serie ha come protagonista Regan Ridley, che è un ingegnere che lavora in questa società che si chiama Cognito Inc. Che è molto, molto bella già solo per il nome. Ed è appunto una società che sta, diciamo, una società che vogliamo dire del Deep State.
1: No, è proprio il Deep State.
0: È il Deep State, che si occupa dei complotti. Si occupa di far sì che si svolga tutto

0: La cava.
1: Che viene, esatto, dalla terra cava. Questo è il team di lavoro della nostra Reagan. Reagan, appunto, è un ingegnere robotico che sta lavorando ad una macchina, ad un robot che possa diventare umanoide e possa poi pian piano...
0: Ad un'intelligenza artificiale,
1: esatto, sì.
0: Se ricordo bene, doveva sostituire chi è il presidente degli Stati Uniti.
1: Esatto, avrebbe dovuto sostituire ad un certo punto il presidente degli Stati Uniti. E la cosa bella di questa protagonista è che Reagan è un genio della robotica, un genio dell'informatica, che però è totalmente incapace di gestire invece le relazioni umane. Lei non è capace di parlare
0: che
1: con gli
0: strano,
1: esseri umani. Con i robot ok.
0: Che strano, però.
1: Esseri umani mai. E appunto la sua vita entra in crisi quando le viene affiancato Brett Hand, che è il classico agente dei servizi americani.
0: Diciamo che la traduzione è l'usce.
1: Esatto, il classico
0: mascellone,
1: mascelloso,
0: esatto. L'americano medio.
1: Sì, sì,
0: che
1: sì.
0: Però vive in
1: della
0: palestra,
1: CIA, dell'FBI, di tutte
0: ed
1: queste...
0: Ed è un ciao bro continuo, quindi di conseguenza fa hype per tutti, capito? Quindi è normale. E che naturalmente gli soffia il posto da direttore. Se ricordo, io ho delle difficoltà, perché effettivamente... Quando mi ha proposto di vedere Inside Job, parliamo di Inside Job. Io stavo così, facevo Inside Job, l'ho sentito già. Poi ho aperto Wikipedia, ho guardato, ho fatto, oddio, il delirio. Vedete, dovete sapere che questa storia si regge su un assunto che è bellissimo, che è il concetto dogmatico del complotto perenne.
1: Esatto.
0: Che funziona quando tu dai ragione a tutti i complottisti. Sì. Ed è fantastico, perché questa serie, qual è il sunto? Il sunto lo si vede proprio, secondo me il sunto è esattamente il padre che praticamente si mette a manifestare alla Casa Bianca.
1: Esatto, allora, diciamo, il padre di Reagan, Rand Ridley, è ancora uno scienziato che lavorava per la Incognito, ma che è stato...
0: No, credo che era il presidente proprio.
1: Uno dei fondatori
0: era quello che ha preso il posto JR.
1: Ah, è vero, sì. E lui è stato, a un certo punto, è stato licenziato, è stato mandato via.
0: Per esaurimento.
1: Esatto.
0: Credo che era esaurimento, oppure schizofrenia, non lo so.
1: E lui continua in realtà a lavorare poi da casa, fa i suoi esperimenti, le sue cose. E lui è il classico pazzo che dice la verità. Perché lui è quello che dice, vi stanno nascondendo tutto, non ce lo dicono, ecco, queste sono le prove, queste così. Ma ovviamente, ed è tutto vero, perché siamo in un mondo in cui è tutto vero e lui lo sa in prima persona perché c'è stato dentro, ma ovviamente è visto come il pazzo e quindi nessuno gli crede quando...
0: Sì, esatto, quando lui poi viene rapito, sì, dalla figlia. La cosa divertente è che lui sale in questa macchina, tipo appunto è CIA, Made in Black, come sì, vuole, entra dentro la macchina e mentre entra dentro la macchina butta i volantini, seguitevi su Instagram,
1: sì,
0: tutto social, cose bellissime.
1: Comunque,
0: naturalmente poi mi pare che la figlia gli continua a dire non lo devi fare.
1: Esatto,
0: no?
1: sì, perché la figlia è appunto dentro la società ed è entrata appunto dentro questa società grazie al padre, e lei è una potenziale candidata ad arrivare poi a ruoli apicali, a essere,
0: certo,
1: davvero in alto. In questa cosa, ma con un padre così, diciamo.
0: Sì,
1: che...
0: Aspetta, mi pare che si era laureata all'MIT tipo a 15 anni.
1: Sì, sì, sì, ha bruciato tutte le tappe.
0: No, l'MIT sarebbe l'università. 15 anni è surreale. È surreale 15 anni.
1: Comunque, la cosa bella di questa serie che a me fa impazzire... Allora, io devo fare questa confessione. Io sono un grandissimo amante delle teorie del complotto. A me piacciono tanto, piacciono un sacco.
0: Tanta fortuna.
1: Io le guardo tutte, le seguo tutte. Proprio sono veramente, veramente appassionato, perché mi piace anche la dedizione che ci mette la gente nello stare dietro a queste cose, nel formulare poi un mondo. Perché loro hanno proprio una realtà alternativa, sono delle vere e proprie storie da...

0: da seguire. E infatti quando ho visto uscire questa serie ho detto: oh, bellissimo, finalmente qualcuno come me. E durante la serie vengono affrontati e vengono mostrati.
1: Lo sentite il mio silenzio?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Totale.
0: Ma infatti ci sono io. Ad esempio, vabbè, il primo complotto, quello più grande, è il presidente degli Stati Uniti, che viene sostituito appunto da questo robot costruito da Reagan, che poi in realtà va male, perché questo robot, questa intelligenza artificiale, acquisisce praticamente della coscienza, ma in maniera sbagliata, cioè vuole sterminare poi tutti gli esseri umani.
1: Aspetta, contravviene... cerco di ricordare sempre questa cosa.
0: Che poi viene messo giù nello scantinato e bloccato.
1: No, c'è qualcosa... Ah, ecco, allora. Dunque, allora, l'omino, che assomiglia tremendamente a Terminator, perché a un certo punto gli si brucia la faccia.
0: Sì, esatto, c'è la faccia a metà.
1: Terminator, con la luce accesa rossa, uguale, identico, spiccicato. Anche perché questo è un mood classico. Quando l'intelligenza artificiale impazzisce, deve essere Terminator.
0: Sì.
1: Non ci può essere, noi non abbiamo... Perché la regina rossa noi non la possiamo, è troppo complicato. Già, vedi già, se io ti dico regina rossa, sai cos'è almeno?
0: No, regina rossa no. Non ce l'ho nel database.
1: È l'intelligenza artificiale di Resident Evil, vedi? Ignorante, ti odio, ignorante. Vabbè, la regina rossa non c'è, ma Terminator è sempre presente nelle nostre corde, e quindi loro si attaccano a tutto ciò che è assolutamente e facilmente riconoscibile. Che cosa succede però di importante in questa struttura? Che lui mi pare che faceva qualcosa di diverso. Voleva, tipo, non so, fermare qualunque tipo di guerra, non lo so, era una cosa positiva. E allora la ricordi? Sì. La figlia, cioè la dottoressa intelligente, la ragazza, come si chiama?
0: Reagan,
1: che cosa fa?
0: Reagan, mette, tra l'altro, Reagan si chiama, sì, comunque.
1: Gli mette nel cervello, praticamente, gli fa vedere Facebook. E lui impazzisce e dice: ho visto solo la California. Ma no, allora il genere umano va sterminato. È lì che succede. Perché all'intelligenza artificiale gli viene fatto vedere i social network, e quindi lui dice: no, ma non va salvato il genere umano va sterminato. e questo è molto bello, perché effettivamente la cosa interessante di questo inside job è che poi in realtà è, ma non è, molto, diciamo, vicino, diciamo, al mondo non complottista. Perché in realtà poi se la prende con i veri poteri, che sono tipo i social network.
0: Sì, beh, comunque c'è una profonda critica sociale.
1: Esatto.
0: Sia nella prima che nella seconda stagione, che comunque non è da sottovalutare. Cioè, nel senso, ovviamente io vi sto consigliando una serie, tra virgolette,
1: frivola,
0: spensierata, sì, perché comunque vi fa fare veramente due risate, soprattutto se conoscete bene tutto questo mondo, sicuramente vi farà sorridere più di una volta, ma che comunque poi c'è un layer di comprensione più profondo che è molto molto interessante.
1: Sì, Inside Job, come tutti, diciamo, le animazioni del mondo grottesco, cioè funzionano tantissimo se avete una buona conoscenza di tutto quello che è il mondo. Cioè, mi viene in mente, che ne so, Clerks.
0: Sì, sì.
1: Clerks, se non vai al cinema, se non conosci le serie, magari non ci capisci niente.
0: Perdi.
1: Ti perdi i tre quarti delle battute terrificanti che fa. Ma qui è la stessa cosa.
0: Sì, sì, ma anche perché poi tutti quanti i complotti che vengono messi nella serie sono tutti quanti complotti che effettivamente derivano dalla vita reale. Cioè, ci sono davvero, c'è gente, io mi ricordo, no, ne cito alcuni, a parte appunto il presidente, che in realtà è una marionetta. Ci sono anche le celebrità che sono sostituite da cloni di volta,
1: certo,
0: in volta,
1: certo.
0: E loro lì nell'incognito hanno questo magazzino con i vari cloni delle celebrità che loro all'occorrenza sostituiscono.
1: Che è appunto identico al film con Willy Smith di Isaac Asimov, quando lui entra, c'è la liscia,
0: sì,
1: c'è la lista proprio di tutti uguali, che sono tutti robot a quando li metti, che naturalmente fa il paro, che però è comunque precedente fatto da Isaac Asimov, perché è lui che... però fa precedente il paro a che cosa? Alla lista di, della serie Humans, che è la serie che appunto parlava di tutti i robot, e quando c'è la scena di... della persona che cerca i robot sono tutti uguali, quindi abbiamo una lista di robot che sono tutti uguali e tu devi capire qual è quello che è realmente senziente, perché anche lì c'è il senziente, che fa il paro con la versione originale di Humans, che è Real Humans,
0: sì,
1: che dove c'è la stessa scena ma più complessa. Real Humans non lo potete recuperare, mi dispiace, quindi io non lo metto in nessun luogo, perché
0: tra l'altro tra le puntate più interessanti, diciamo, la mia preferita di tutta quanta, proprio di tutta la serie, è la puntata della prima stagione che si chiama il mio grosso matrimonio terapeutista,
1: certo, che... lo sapevo che ti piaceva quella roba là,
0: è fantastico. Io adoro i terapeutisti, io veramente li finanzierei, io gli darei il 5 per 1000 terapiatisti.
1: Cioè, potrebbe essere una soluzione.
0: Guarda, io davvero sono disposto. Se c'è qualche associazione di terapiatisti, voi ditemelo. Io prima di fare il 7:30 vi devolvo il mio 5 per 1000. E poi, tra l'altro, essendo una serie appunto recente, c'è anche una puntata chiamata Ronavirus, dove,
1: certo,
0: si parla del complotto
1: 2021-2022, sì. 2021-2022, quindi di conseguenza...
0: E si parla anche del complotto di questo virus che viene, certo, sparso apposta.
1: È chiaro, è chiaro.
0: Tra l'altro, nella seconda stagione, poi, si aggiunge ancora di più un altro livello, perché nella seconda stagione... Reagan viene promossa a capo della Incognito.
1: Sì, allora aspetta, diciamolo, lei diventa co-direttrice assieme, sì, allo Splendido, ma lo Splendido poi in realtà, che è un buono americano, sì, capisce da solo che lui quella roba lì non la può fare, però lui c'ha l'hype. Quindi
0: lo Splendido, sai che mi ricorda anche molto il personaggio di lui? Il personaggio di Stan di American Dad.
1: Lo sapevo, lo sapevo che l'avresti detto, sì, è uguale, credo. Perché? Che sia addirittura disegnato.
0: Sì, no, ma al di là proprio anche nell'atteggiamento, le cose...
1: In American Dad c'ha i capelli rossi, qui è biondo. Questo.
0: No, io parlo del padre.
1: Ah, il padre? No.
0: Sì. No, per come si dice, per spirito, per come è fatto, perché il padre Stan è un agente della CIA che però insomma di
1: arriboso,
0: cioè, no, non ha un briciolo di intelligenza, cioè uno è grosso mascellone,
1: americano.
0: Ma senza...
1: Beh, no, vabbè, diciamo che il padre non ha nemmeno la qualità estetica che viene,
0: sì, che
1: qui invece lui. È un uomo con l'hype perché c'ha gli addominali.
0: Comunque,
1: c'è un sorriso mascelloso,
0: diciamo, appunto. Quindi nella seconda stagione, appunto, lei viene promossa a co-direttrice dell'Incognito, ma poi scopre che effettivamente questa società non c'ha tutti i poteri possibili, perché esiste ancora un'altra società ancora più sommersa e nascosta, chiamata la Shadow Board, che sono queste figure misteriose, un po' incappucciate, che fanno queste
1: che
0: cose.
1: Sono i grandi poteri forti.
0: Esatto, sono i poteri fortissimi che decidono effettivamente tutto quanto il futuro, il destino dell'umanità.
1: Questa cosa ci piace tantissimo. No, questa cosa non ci piace. Ricordati che il tuo ruolo è appeso a un filo. Tutto così.
0: E poi nella seconda stagione vediamo anche Reagan alle prese con l'amore, perché conosce questo ragazzo, ecco, questo sì. Ron, che lavora per un'altra agenzia segreta,
1: sì,
0: e pensa a un certo punto insieme di lasciare tutto e vivere una vita normale. Vabbè, poi insomma non vi riveliamo il finale, però è una serie che io veramente vi consiglio a piene mani, perché sono 18 puntate in totale, una durata
1: di tutte e due le stagioni, ma in realtà,
0: esatto, una mezz'oretta scarsa, quindi la guardate proprio facilmente.
1: Ricordatevi sempre che ogni storia è a sé, quindi volendo uno si può vedere anche...
0: Sì, le puntate sono anche slegate, autoconclusive, vi potete divertire. Secondo me, se sotto l'ombrellone c'è un telefono, un tablet, uno schermetto dove dove poter guardare.
1: Mettete un paio di cuffie così non date fastidio agli altri.
0: Esatto.
1: Tranquillamente. Diciamo, l'importante è avere abbastanza nits da potersi vedere qualcosa con la luce.
0: Tra un bagno e un burraco vi guardate in Set Jobs. Set Job. Job con, senza la S. E va bene. Mentre...
1: Va bene. No, ho ammazzato una zanzara. Niente,
0: ah, ok.
1: Niente,
0: posso...
1: Io uccido insetti. Okay,
0: mentre Roberto Pagliaro compie un omicidio in diretta.
1: Ah, se fosse possibile, un genocidio, farei delle zanzare proprio, se fosse possibile. L'uomo che ci libererà il giorno dalla zanzara, il Nobel bisogna dargli.
0: Un saluto a tutti gli amici vegani che ci stanno ascoltando.
1: Le zanzare.
0: E a questo punto io direi di andarci a sentire un'altra canzone.
1: Sì, e poi rientriamo e io vi racconterò qualche altra serie di cui...
0: Va bene, allora adesso sentiamo sto pezzo e poi torniamo di qua.
1: E vai.

0: ed era Only My Heart Talking di Alice Cooper.
1: Ebbene, bene, bene, bene, bene. Se invece siete dei malati di mente e volete vedere delle serie televisive che sono alternative a cose più frivole, alternative, io vi consiglio seriamente di andare a spulciare il panorama mostruoso del catalogo Netflix e di trovare una serie che si chiama Archivio 81. Addirittura potrei dirvi, non ne sono sicuro al 100%, ma mi sa che non ne ho mai parlato di questa serie. Archivio 81 è una serie televisiva targata Netflix che è un vero e proprio delirio del 2022, una sola stagione, 8 episodi, chiuso, fine. Nel mondo del complottismo io vi direi che Archivio 81 è probabilmente la cosa più complottistica che esiste al mondo. Perché questo personaggio...
0: Diciamo che rimaniamo in tema.
1: Sì, sì, perché il personaggio principale, che è un archiviatore, diciamo, una persona che si occupa di archivi però videografici, quindi si occupa di videocassette antiche, restauri e cose di questo genere, gli viene affidato un lavoro da fare per una ditta di un personaggio che non si sa chi cacchio sia, che però lo porta in un posto e gli dice: tu vivi qua nelle prossime settimane, tutto quello che ti servirà ti verrà lasciato davanti all'ingresso, qualunque tua richiesta sarà esaudita e naturalmente ti paghiamo tipo 5 volte, 6 volte quello che normalmente ti danno una persona, e tu hai delle videocassette che devi ricatalogare, rivestire, rimettere a posto, cioè fare il remake di queste videocassette. E lui qui scopre in quelle videocassette che appunto succedono cose tipo omicidi e cose di questo genere, ma la cosa più interessante è che a un certo punto nelle videocassette c'è lui. C'è lui, ma c'è lui piccolo. Okay. È una storia vecchia, vecchia come il cucco, e incomincia ad avere realmente paura, perché secondo lui dentro questo stabile stranissimo fatto di mura quadrate assomiglia molto a una backroom, ecco, se vogliamo tornare. A film che in questo periodo stanno perversando, assomiglia tantissimo a un luogo di questo genere, ed è un luogo dove vive solo lui, non c'è niente attorno, perché stiamo parlando di una tenuta che ha uno spazio molto grande attorno, vuoto, fatto di alberi, non c'è niente, quindi sembra anche la casa nel bosco, cioè ci sono tantissimi riferimenti cinematografici, ma la cosa interessante è che lui comincia a vedere anche nei video cose che succedono lì dentro. E quindi, insomma, è un continuo panico, anche perché lo va a trovare un suo amico che gli dice: oh, un culo, hai svoltato, cioè fregno questo posto, è bello. E lui dice: mica tanto, ho paura di essere osservato, poi non capisce. Poi ci sono molti flashback dove si ritorna indietro nel tempo in quando lui stava a un palazzo, una casa che ha preso fuoco. C'è tutta una serie, un vero e proprio delirio. 8 episodi episodi di complottismo puro, perché qui si va in un fantasy piuttosto sfrenato. La seconda serie di cui vi parlo adesso, perché
0: volevo solo dire una cosa, perché stavo leggendo adesso la pagina, che c'ha un sacco di riferimenti a Lovecraft.
1: Sì, sì, è pieno. Ho detto, ci sono tonnellate di riferimenti cinematografici e naturalmente
0: infatti
1: romanziere.
0: Perché stavo leggendo come Richiamo di Cthulhu, I sogni nella casa stregata, cioè c'è proprio tutto un immaginario che può evocare.
1: Cancellata dopo 8 episodi.
0: Vabbè, ma questo è Netflix. Netflix c'ha questo vizietto di quando trovo una serie,
1: ha fatto hype.
0: Quando trovo una serie bella, poi la cancellano. Io Sense8. Vai.
1: Ancora Sense8 è durato purtroppo, secondo me. Quindi,
0: No, adesso litighiamo.
1: Certo. E naturalmente a quella serie abbiniamo qualcosa di invece completamente diverso. Questa volta credo che però la serie è Prime Video e stiamo parlando di The Rig. The Rig invece, che è una serie norvegese, si svolge quasi tutta, perché naturalmente non vi posso dire che è tutta, in due stagioni, 12 episodi in tutto, quindi 6 e 6, si svolge quasi tutta su una piattaforma petrolifera, che viene investita all'inizio da questa sottospecie di nebbia e cominciano a morire le persone. E allora una persona potrebbe pensare, ma che cos'è, The Fog?
0: Infatti no. La prima cosa che mi viene in mente, no?
1: No, assolutamente no. Qui The Fog non c'entra una mazza, c'entra il cambiamento climatico.
0: Ah, ok.
1: E quello che sta accadendo, voi dovete sapere, piccolo excursus per magari persone che non sanno, la Norvegia è forse è sicuramente il più grande produttore europeo di petrolio, non ci sono dubbi su questo, ed è uno dei grandi punti petroliferi, non per niente molto vicino all'Alaska, diciamo, e quindi di conseguenza ha giacimenti un po' dappertutto. Ma, e qui entra il gioco del fantasy, scavare troppo a volte è pericoloso. Perché se scavi, tocchi delle falde che si trovano praticamente su forse i grandi molossi della Terra, cioè i primi pezzi di massa strutturale che ci sono stati, perché sono vicino all'Artide, quindi può essere. E la cosa interessante è che appunto toccando uno di questi accadono due effetti. Il primo è cataclismi e il secondo è che da quel punto in poi cominciano cose strane. Tutto in 12 episodi, chiuso naturalmente, però questa diciamo non è conclusiva, è stata credo anche lei cancellata.
0: Ah, chiusa male.
1: Chiusa male, sì. Chiusa male, ma non c'è un finale. Perché proprio chiusa male, cioè hanno scoperto dopo che la produzione avrebbe chiuso la struttura. The Rig è qualcosa che ci è rimasto qui proprio, come si dice. Bene, io adesso mi taccio.
0: Ti tacci?
1: Mi taccio,
0: si
1: sì.
0: Si tacci.
1: Mettiamo un altro brano musicale e poi ricominciamo con un tuo fantastico racconto.
0: E va bene, inutile. Va bene, andiamo.
1: Inutile, direi.

0: poi bambini.
1: Ed era Someone Special degli Hardcore Superstar. Con, ah, c'è abbiamo l'aereo che ci fa compagnia.
2: Hai visto? Perché non è che sta solo al mare, c'è anche qui.
1: L'aereo è dentro di noi.
2: La donna nella casa di fronte alla ragazza della finestra.
1: Dalla finestra.
2: Dalla finestra.
1: Esatto. Che è, diciamo anche il titolo originale, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Allora.
2: Che, cioè, chi ha fatto il titolo è che non sapeva di che cosa parlava la storia. Ha preso la prima parte
1: e la sinossi.
2: Mi sembra che ci sia questo.
1: Esatto, uno dei pochi casi in cui il titolo è anche la sinossi. Allora, serie, anche questa, targata Netflix, serie del 2022 con protagonista Kristen Bell. E chi è Kristen Bell?
2: E come chi è Kristen Bell? Veronica Mars.
1: Esatto.
2: Cioè, che discorso è? Uno dei sogni erotici e bagnati di tanti uomini come tu sicuramente non sai.
1: No, assolutamente. Però, ma io Veronica Mars purtroppo l'ho vista...
2: Dopo?
1: Sì, ma alla fine, cioè mi ricordo che andava in TV, ma insomma...
2: Veronica Mars non è che è andata in TV per non so quanti secoli. Era una cosa che non finiva più, è la storia universitaria che non finiva più.
1: Per me Kristen Bell è anche quella di The Good Place.
2: The Good Place, certo.
1: Altra grande serie della quale forse...
2: Molto dopo.
1: Che vi consiglierò, ma guarda, senza parlarne, vi butto lì anche The Good Place da recuperare quest'estate.
2: Non esiste senza parlarne, o ne parli...
1: Va bene... E mo che facciamo un Inception, va bene, dai,
2: si può fare l'Inception. Noi abbiamo l'Inception, abbiamo Nolan,
1: apriamo
2: quindi
1: questa
2: Inception, si può stare. Vabbè, Nolan è fra due settimane scarse.
1: Allora apriamo questa piccola parentesi, appunto parlando di Kristen Bell, The Good Place.
2: Dieci giorni,
1: è vero, sì. Parliamo di The Good Place, che è questa serie che potete trovare sia su Netflix che su Prime. Quindi entrambe le piattaforme, se ce l'avete, potete vederla. Serie creata da Michael Shore, che è stato uno degli autori storici di The Office.
2: Sì, sì.
1: Quindi comunque, ed è una serie comedy in quattro stagioni che racconta l'incipit e lo svolgimento della serie è: il paradiso esiste. E quando muori, se sei stato bravo, vai in paradiso e vai in questo posto chiamato appunto The Good Place.
2: E dove ritroviamo l'attore splendido di Tre uomini e una culla.
1: Ah, è vero. Che
2: se non per dire, per i più giovani, diciamo, per quelli che hanno i capelli bianchi, l'attore di Cheers.
1: Che si chiama Ted Danson.
2: Sì. L'attore di Cheers. Sì. Cioè, lui è Cheers.
1: Quindi dopo la morte esiste qualcosa? Sì, esiste il posto buono. E la protagonista, appunto, che è Kristen Bell, che è Eleanor, ci si ritrova per sbaglio, per un errore, lei si ritrova in paradiso, perché lei è una di quelle che nella vita ha truffato, ha bevuto, si è drogata, ha fatto una vita completamente dissoluta, però per un caso di omonimia si ritrova in paradiso. La cosa che cosa succede in paradiso? Prima di tutto che tu puoi vivere la vita che hai sempre sognato, ti viene affidata una casa che
2: sì,
1: è esattamente sì, quella dei tuoi sogni, e soprattutto ti trovano anche l'anima gemella, e lei, certo, si ritrova come anima gemella questo Cidi, mm-hmm, Cidi Anagonie, che è un professore di filosofia, che è la persona più brava del mondo, è la persona
2: più
1: migliore,
2: gentile, perfetto.
1: Che ovviamente
2: a lei fa cacare il cazzo,
1: cozza con lei, che invece è uno spirito completamente libero e anticonformista. Non vi dico altro, perché ci sono dei piccoli colpi di scena durante la serie che vi rovinerebbero la sorpresa, però sono quattro stagioni che, vi dico, mantengono comunque anche un buon livello, una serie leggera, comedy, fa ridere, ve la potete vedere.
2: Sì, soprattutto perché in realtà se ricordo, sì. Poi non era così bello vivere nel paradiso.
1: Perché? Per dei colpi di scena, esatto, che non vogliamo rivelare.
2: E c'è, esatto, appunto questa versione di San Pietro.
1: C'è un dark side, diciamo.
2: Questa versione di San Pietro.
1: Sì, che è l'architetto del paradiso.
2: Tutto sommato dice, vabbè, ma io l'ho fatto così, non è che... E poi c'è lui splendido con i capelli bianchi, completamente bianchi, alla Arrapao, divertentissimo.
1: Quindi vi consigliamo anche The Good Place, guardatela, poi fateci sapere. Ci possono far sapere i nostri ascoltatori, possono scriverci.
2: Tipo dirlo, sì, in radio ci sono tanti modi per scriverci, anche esatto. Segnali di fumo. Noi accettiamo tutto, dai segnali di fumo alle persone che urlano subtitle alla luna, non lo so, io va bene tutto. Ricordatevi sempre però che è importante riuscire a ricordarsi che il fatto che tutto quello che ha fatto Christian Bale comincia da Veronica Mars, sì. Di cui però non parliamo.
1: No, non parleremo di Veronica, anche perché sarebbe superfluo parlarne, immagino. C'è gente che l'ha visto, che non ha visto Veronica
2: c'è
1: Mars.
2: C'è gente che lo ha visto più volte.
1: Esatto.
2: C'è anche questo.
1: Io non sono uno di quelli.
2: Vabbè, perché non...
1: Anche perché in quegli anni, tra le cose che dovevo scegliere, c'erano Veronica Mars e Buffy... E io ero team Buffy.
2: Pensa tu, io guardavo, stai male proprio. Buffy. Io vedevo pure Buffy, quella è la tragedia. Buffy. Io ero lì, ho detto vabbè, ma ho fatto 30, facciamo 31.
1: Buffy, grandissima serie. Comunque, torniamo.
2: Sì, beh, Buffy è...
1: è scritta benissimo. Io trovo la sceneggiatura, a parte la prima stagione, che è molto teen, però... No, scherzi a parte, trovo la scrittura di Buffy e la caratterizzazione dei personaggi una delle poche cose fatte davvero bene.
2: Io devo dire la verità,
1: in quegli anni in TV.
2: A me piaceva molto di più quella che è venuta dopo, Demon, come si chiamava?
1: Ma lo spin-off sempre di Buffy,
2: sì,
1: Angels.
2: Sì. Angels, sì, mi piaceva molto di più Angel era molto più bello.
1: Angel a me non piaceva.
2: Ecco, io... vedi?
1: A me piaceva Spike.
2: Spike ti piaceva. Oh, naturalmente tutti questi Buffy non sono prequel, in realtà sono versioni annacquate, perché all'inizio appunto di tutto questo mondo c'era da un lato il mondo di True Blood, che apparteneva ai vampiri fuori di testa, dall'altro stavano sorgendo versioni diciamo apocrife di vampiri strambi,
1: diciamo da Dracula in poi.
2: No, sto parlando sempre di versione seriale, tipo Diario dei vampiri.
1: Sì, quella roba lì.
2: Quella roba lì che naturalmente sono
1: telenovela coi vampiri.
2: Coi vampiri, esatto, che appunto immaginate, appunto fate che non finiscono più, splendidi uomini, e quello è il discorso degli intrecci amorosi, però tra vampiri.
1: Mi ricordo questa cosa che in True Blood io facevo questo gioco.
2: True Blood non era quello.
1: No, io facevo questo gioco in True Blood con i miei amici, mettevamo una sera una puntata a caso di True Blood e dovevamo farci un cicchetto ogni volta che c'era uno che si strappava una maglia per far vedere gli addominali. Beh, e finivamo la serata ubriachi completamente, perché True Blood era quello. True Blood era strapparsi le maglie, scopare tette e basta, e ogni tanto... Un morso.
2: Oddio, diciamo che True Blood, se vogliamo parlarne anche solo due secondi,
1: è... con uno degli Skarsgård, tra l'altro, uno dei 100.000 Skarsgård,
2: quello grosso e alto, quello che ha fatto Tarzan, diciamo, sì. Quello grande, diciamo, Alexander Skarsgård, sì. E diciamo che True Blood appartiene a quelle storie che sono come quelle di Supernatural, sono vecchie.
1: Molto, molto vecchie. Era vecchia forse già per gli anni in cui c'era.
2: Sì, partiva da un presupposto distopico, sì. Appunto, che sono i vampiri che si presentano al mondo e che quindi cominciano a convivere con noi, e dal fatto che il loro sangue comunque ha dei poteri che sono notoriamente conosciuti nel mondo dei film dei vampiri, che ti danno questa forza
1: che alla fine è un po' un surrogato di Intervista col vampiro, se vogliamo dirla.
2: No, vabbè, io non toccherei storie di film di romanzi.
1: No, nel senso che
2: True Blood è un romanzo famosissimo.
1: Sì, però veniva da Intervista col vampiro, che c'era il vampiro che si rivelava al mondo e, cioè,
2: qui invece è proprio in televisione, cioè proprio
1: sì.
2: Qui addirittura si arriva ad avere un presidente vampiro, cioè succedono delle cose veramente fuori di testa. La storia è lunghissima, c'è da dire questo.
1: Sono 7 stagioni?
2: Non lo so, credo che sia, dopo Supernatural, una delle cose più lunghe che siano mai state fatte. Non lo so, non guardo io. Io c'ho al contrario, vedi che ti senti molto più millennial.
1: Controllare, guarda, vedi, avevo detto bene, 7 stagioni, 80 episodi.
2: Tanti episodi, sono tanti episodi, anche perché sono quelle storie, fra l'altro, che non avevano una lunga gittata seriale, le stagioni non duravano poi tanto, magari adesso è tanto, 10, 12 cos'erano?
1: Era per stagione, aspetta, 10. Controllo, sì, 12 episodi di stagione. 12.
2: Che adesso sono tantissime. Una volta quella era una miniserie. Infatti io lo vedevo, facevo, madonna, ma finisce, che faccio?
1: Che tra l'altro, se poi pensiamo, per tornare all'inizio di quello di cui stavamo parlando, di Veronica Mars, invece quelli erano tempi in cui le stagioni duravano 24 episodi.
2: No, Veronica Mars molti di più, sì? 35 anche, sì.
1: A stagione?
2: Veronica Mars appartiene a quel mondo, no, non, effettivamente non lo so, però Veronica Mars appartiene a quel mondo,
1: mondo
2: di...
1: che non esiste più.
2: Non ormai. Esiste più, che appunto era ABC che trasmetteva Veronica Mars, quindi era la TV nazionale, figuriamoci se avevano problemi. Poi magari di 24.
1: Mars, sì, no, 22 episodi a stagione. Sì, sì, ma è quella, diciamo, i primi anni 2000, la durata media di una serie era almeno dai 20 episodi in su.
2: Sì, sì, poi c'erano quelli da 35. Quelle che sono. Indovinate che cos'era da 35?
1: La pellicola. 35
2: no.
1: Millimetri,
2: no, purtroppo no, purtroppo no. Erano le solite cose. Che prendevano per nome come ER, la fantastica ER, oppure... non mi ricordo 95-10 96-10
1: Beverly 92-110.
2: Sì, quella cosa lì. Quelle duravano una cifra che non finivano più. Poi ci stavano ancora prima Miami Vice, che erano cose eterne. Tipo prima stagione 60 episodi, cose terrificanti, capito? E fino ad arrivare a Ponciarello negli anni 90, i primi anni 90. Vabbè, lì erano veramente fuori di testa. Comunque sia, mediamente le storie da 24 erano lo standard, 22, 24, 21, 20 sì. Erano lo standard, quindi di conseguenza tutto ciò che era sotto questo valore di parecchio, 12, 10, era quello considerato miniserie, che adesso sono le serie lunghe. Che adesso è...
1: Comunque, chiudendo questa parentesi, torniamo a noi, torniamo alla donna nella casa, certo. Di fronte alla ragazza dalla finestra.
2: Certo.
1: E allora, questa è una serie che io ho scelto da farvi vedere. Allora, prima di tutto, miniserie, 8 episodi, quindi molto, anche questa molto veloce da vedere. È una serie che ho scelto perché mi fa impazzire questa serie. Mm-hmm. Come piglia, come prenda.
2: Come prende.
1: Prende per il culo tutto. Quanto quel filone narrativo del thriller, perché allora io partiamo dal presupposto che a me i thriller piacciono, però è difficile trovare un thriller fatto bene, che ti entusiasmi e che soprattutto non abbia l'annoso difetto del Deus Ex Machina, perché sappiamo che a un certo punto deve succedere qualcosa per forza e 9 volte su 10 questo qualcosa che deve succedere per forza ce lo mettono proprio, capito, che lo infilano a spinta, che ci deve entrare per forza. E invece questa serie prende in giro proprio questa cosa qui. Allora, la storia in realtà è molto semplice. C'è questa donna che si chiama Anna, che vive in questa casa da sola dopo la separazione dal marito, perché anni prima era morta la figlia mm-hmm. Elizabeth. E diciamo che dopo la morte della figlia e la separazione del marito, lei ha dei grossi problemi, perché è un'alcolizzata, beve molto, prende degli psicofarmaci, è comunque una persona instabile e vive la sua vita, diciamo, ovattata in questa anestesia perenne. La sua vita cambia nel momento in cui nella casa, proprio di fronte alla sua, si trasferiscono Neil con la figlia Emma. Neil, esatto. Vedovo, sì. con questa bambina, e si trasferiscono di fronte e lei comincia un pochino, diciamo, a riassaporare la vita, vivere di nuovo, conosce quest'uomo, ci parla, questa bambina che comunque in cui lei rivede molto la figlia morta. Ma a un certo punto c'è un colpo di scena. Succede che una sera, mentre Anna è alla finestra, vede nella finestra appunto di fronte Lisa, che è la fidanzata attuale di Neil, che viene uccisa. Quindi esatto. Lei assiste ad un omicidio in diretta. Un po' la finestra di fronte. La finestra sul cortile.
2: La finestra sul cortile, sì, esatto. Sì.
1: E allora, dopo aver assistito a questa scena, le chiama subito la polizia. Quando gli agenti arrivano, il cadavere non c'è. Non si trova assolutamente il cadavere.
2: Esattamente, riportando esattamente la finestra sul cortile.
1: Esatto, di questa persona, è sparito. E quindi tutti quanti pensano che lei abbia immaginato tutto, perché, come abbiamo detto prima, era alcolizzata, prende gli psicofarmaci, quindi tutti pensano che lei abbia immaginato tutto. Quindi lei, a un certo punto, comincia a investigare da sola e diventa Veronica Mars. Torna
2: a fare Veronica Mars
1: al suo personaggio, e quindi comincia a costruirsi tutta questa rete di castelli mentali in cui prima vede, cerca di capire se è stato il fidanzato, poi magari potrebbe essere stato anche l'ex marito, il vicino, la domestica. A un certo punto immagina anche che sia stata la bambina ad uccidere la fidanzata del padre, in un delirio crescente. Cioè ogni puntata che passa è sempre più alto il livello di follia di Anna, perché Anna è fermamente convinta che sia successo questo omicidio e nessuno le crede. E non lo so, voglio raccontare anche il colpo di scena finale,
2: no,
1: o lo lasciamo?
2: No, no, esatto. No.
1: Perché poi a un certo punto, in un crescendo di delirio, si arriva al colpo di scena finale, dove si scopre che effettivamente questo omicidio è stato commesso. Ma da chi? Poi lo scoprirete guardando la serie.
2: Sì, soprattutto perché lei non si è inventata niente.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma è successo.
1: La classica storia di al lupo, nessuno le crede, ma in realtà lei l'omicidio l'ha visto, perché l'omicidio è avvenuto.
2: Bene. Dopo avervi detto questa cosa,
1: aspetta, io volevo solo una cosa. La scena più divertente di tutta quanta la serie, che è Anna che ha questi calici dove lei beve il vino, e lei dice: vabbè, ma io mi faccio solo un... lo dice anche parlando con una sua amica, dice: io mi faccio solo un calice di vino la sera. Il problema è che sui calici di vino sono grossi e lei ci rovescia una bottiglia intera dentro il calice. C'è proprio la scena di lei che versa completamente una bottiglia nel calice. Dice: vabbè, ma io un calice di vino.
2: Un calice è da mezzo litro, da 0,75.
1: È comunque un calice.
2: È un calice, comunque. Non è che uno può andare a dire qua, ma se no.
1: Esatto, questo per darvi anche un po' la misura dell'effetto commedia grottesca che può avere questa serie.
2: Benissimo, adesso mettiamo un altro brano musicale,
1: sì, sì.
2: E dopo, tornando indietro, io vi racconterò un'altra due serie che secondo me vale la pena vedere, e poi ci sarà di nuovo Marco. Pay me all your dirty money, I'm your favorite monkey, watch me go.

0: ed era Dirty Money di Ida Maria.
1: Beh, che cosa dire con questo brano? Andiamo a parlare di qualcosa di altrettanto, molto anche di più, fuori di testa. E una delle cose di cui possiamo parlare assolutamente fuori di testa, che ha imperversato molto, molto, molto, molto, molto, io direi molto all'infinito, il cervello di astrofisici e cose di questo genere. E cose di questo genere vuol dire qualunque genere di mente.
2: Esatto.
1: È il problema dei tre corpi. Una serie Netflix, così facciamo felice e non usciamo dall'alveo di Netflix, una serie Netflix basata appunto sullo scritto di, non so come si legge, Liu Qix, lo scrittore cinese che appunto ha esposto il problema dei tre corpi.
2: Liu Qixin.
1: Liu Qixin, Qixin, sì. Che nel lontanissimo ormai, perché 2024, voi leggerete, se andate su Wikipedia, leggerete in produzione, ma nessuno sa che vuol dire in produzione, perché siamo nel 2026.
2: E ancora non...
1: potrebbe accadere.
2: Vabbè,
1: potrebbe
2: è in produzione, ma a un certo punto potrebbe succedere.
1: In questa, diciamo, miniserie di 8 episodi, comunque sia, tra virgolette, conclusiva per quello che ci doveva raccontare, ci ha raccontato in fondo meno di un quarto del libro, il problema dei tre corpi, anzi è stata una sintesi di una parte del libro, il problema dei tre corpi è veramente qualcosa di complesso da spiegare. Però diciamo che nell'astrofisica è l'incipit, il punto di alienazione di tutti i ragionamenti che si fanno nella esplorazione spaziale. Il problema dei tre corpi è il problema. Non vi starò a spiegare, è troppo complicato anche fra l'altro da spiegare, ma vi posso dire che questa è una delle pochissime serie di 8 episodi che cerca di fare chiarezza sul mondo del complottismo in ogni suo ambito.
2: Torniamo al mondo
1: perché
2: del complottismo.
1: Perché questo? Perché in realtà qui sono a confronto ragazzi, diciamo, scienziati veri e propri, persone molto molto al di sopra della media, astrofisici, che cercano di risolvere un problema dovuto a un segnale che poi si trasformerà in qualcos'altro, ma questo lo si vedrà solo alla fine del racconto, ma che comunque sia è l'indicazione di una possibile vita aliena.
2: Okay.
1: Però questo è dato tutto in una formula assolutamente fisica, nel senso che formule matematiche, relazioni, non scemenze, non terra cava, non mondi strani, non terrapiattismo, non c'è niente di tutto ciò. Il problema dei tre corpi è una cosa realmente seria che affligge tutt'oggi gli astrofisici. La cosa interessante
2: sì, è un problema ancora irrisolto,
1: certo,
2: sappiamo che ci sono fior fior di studiosi che stanno lì a cercare di capire come effettivamente far funzionare il tutto, ma ancora non ci riescono.
1: Diciamo che c'entra moltissimo, vi posso dire molto, le sfere di Tyson che sono il punto nevralgico di tutta questa storia. Io ricordo sempre a tutti, quando si parla di alieni extraterrestri, la voce bellissima di Stephen Hawking, che durante uno dei suoi trattati disse: secondo me è stato un vero errore mandare le sonde Voyager, mandare tutte queste informazioni, fare il progetto SETI. E qualcuno dice: ah, perché tu sei uno di quelli che vuole tenere all'oscuro. No, perché io temo la conseguenza peggiore. E la conseguenza peggiore è: ma se davvero esistesse una forma intelligente che ci capta, dato che noi spariamo granelli di sabbia nel mondo, nell'universo, e la possibilità che qualcuno la percepisca è vicina al nulla, no? Se c'è una entità che riesce a cogliere questo nulla, ma che razza di entità evoluta è? Perché probabilmente saremmo di fronte a degli dèi che si muovono alla velocità di cosa. Poi, fra l'altro, di cosa? Considerate il fatto che Alfa Centauri, che è la, diciamo, la stella più vicina, sta a 7 anni luce? Come ci arrivi? Come ci arrivi? Ci vogliono 1000 anni. Sì. Quindi che senso c'ha? Cioè, se realmente arrivassero qui, ecco, tramite le sfere di Tyson, già sarebbe qualcosa di devastante. Ma se realmente arrivassero qui perché hanno risolto il problema della curva dello spazio, vuol dire che saremo di fronte a delle intelligenze che hanno una civiltà talmente evoluta che noi potremmo essere considerati come microbi. E quindi di conseguenza ecco perché Stephen Hawking, che insomma è forse stato uno dei più grandi matematici e astrofisici della storia che l'uomo ricordi, non credo che ci sia dubbio su questo, Stephen Hawking ha detto: io sarei molto preoccupato se qualcuno percepisse realmente, se qualche entità percepisce realmente il nostro segnale. Il problema dei tre corpi è proprio la risposta a questo, nella versione naturalmente raccontata nel libro molto meglio, molto di più, ma nel seriale comunque si tiene molto. Questa è una di quelle serialità un po' complicate da seguire, 8 episodi, però ci vuole un po' di attenzione.
2: Diciamo intensi, belli, ricchi di...
1: No, allora, io torno a ripetere, queste che ho scelto, io non vi ho scelto i mattoni, perché ho preferito di no, ci sono i mattoni.
2: Ho scelto dei mattoncini.
1: No, però queste appunto non sono
2: le
1: serie...
2: Mattoni, non i mattoni quelli pieni, ho scelto i foratini, che sono un po' più leggeri.
1: Diciamo che queste non sono quelle serie che ti vedi la sera con gli amici quando non c'è niente da fare. Questa te la devi vedere, se te la vuoi vedere. Se non te la vuoi vedere, sta posto uguale. Tanto la vedi e basta. Bene, dopo questo mio excursus, ridò la parola a Marco, che ci racconterà dell'ultima serie.
2: No. Prima però volevo dire che ho controllato, pare che per la seconda metà del 2026 dovrebbe uscire la seconda stagione.
1: Ma l'hanno detto anche nel 2025.
2: Vabbè, io ambasciatore non porta pena, io dico quello che vedo.
1: La prossima stagione di Solo Leveling è stata annunciata nel 2025. Poi è stata riannunciata nel 2026, pare che adesso la traccia venga nel 2027, ma c'è qualcuno che parla del 2028.
2: Vabbè. ce ne faremo una ragione.
1: Capito? Quindi, insomma, considerando che l'autore è morto, quindi a voglia.
2: È perché stanno cercando di...
1: La storia è terminata, l'autore è morto.
2: È che stanno cercando di ripescarlo con la...

0: Poi il manhwa, perché quello è coreano
1: Sì.
0: come struttura, naturalmente si è tenuta bene le redini di questo fumetto anime, quindi di conseguenza non si muoverà virgola senza la loro approvazione. Però naturalmente stiamo parlando di una cosa che appunto come il segreto. Io sarei tanto contento di vedere il continuo per sapere se realmente adesso fanno. Perché c'è un finale che, diciamo, lascia una possibilità, ma insomma, è interessante. Interessante. Io ho detto 8 episodi si possono guardare, durata circa un'ora per ogni episodio, un po' di meno, forse 48-49 minuti. Si possono guardare, guardateli bene con calma, nella speranza, poi non rimarrete delusi, perché comunque sia il finale c'è tutto, quindi non c'è da dire altro, poi se vogliamo dire. Ci sarebbe da dire tutto l'universo da raccontare, però ecco.
1: E allora io prima di parlarvi dell'ultima serie di cui volevo parlare questa sera, ci andrei ad ascoltare una
0: Sì,
1: canzone, va bene? Facciamo
0: anche
1: questa
0: perché.
1: pausetta e poi ritorniamo. Aspettate, scusate, non... per il bello della diretta, ci ho avuto problemi, ma adesso arriva.

0: Ed era Punk Rocker dei Teddy Bears featuring Iggy Pop.
1: C'è Mangherini, Giovanni.
0: Vabbè, c'è tutto, tutto quello che ci doveva essere. E andiamo a parlare dell'ultima serie di cui vi volevo parlare oggi. Nel frattempo comunque ci siamo anche lasciati andare in diverse divagazioni. Diciamo che ve ne abbiamo consigliata più di una, perché poi parlando alla fine sono venuti fuori dei discorsi interessanti. Bene, l'ultima serie di cui volevo parlare oggi è con quanto entusiasmo è stata accolta questa serie, è The End of the Fucking World.
1: Oh, parliamo di questa cosa strambissima.
0: Serie televisiva

0: britannica, con diciamo. Allora, io ti dico il rapporto con questa serie. All'inizio, inizialmente, guardando semplicemente il trailer e com'era strutturata la serie, io l'avevo un po' snobbata. Perché avevo detto, vabbè, sì, la classica serie teen adolescenziale. Perché effettivamente all'inizio, diciamo che il lavoro di marketing da parte di Netflix non è stato fatto, secondo me, benissimo, perché l'hanno venduta per ciò che non è, perché poi ti accorgi che è altro, perché sì, è una serie teen, ma perché c'ha protagonisti due ragazzi 17 anni, ma in realtà di teen non c'è niente. I due protagonisti della serie sono James e Alyssa. James e Alyssa, tra l'altro James, che l'attore che interpreta James, è anche l'attore di uno degli episodi di Black Mirror della terza stagione, se non sbaglio, quello sì. Shut Up and Dance.
1: Shut Up and Dance, sì.
0: E lui c'ha la faccia da psicopatico, cioè nel senso c'ha proprio quella faccia lì, giusta per quel tipo di ruolo. Quindi il protagonista è James, appunto questo ragazzo di 17 anni che è convinto, è seriamente convinto di essere pazzo. Lui è fermamente convinto della sua follia. E questa pazzia da dove gli nasce, tra virgolette, gli nasce dal fatto che lui da piccolo ha assistito al suicidio della mamma. La mamma si è ammazzata davanti a lui e da quel giorno lui non è diventato apatico, lui non prova più nessun tipo di emozione, è diventato una persona...
1: Ma apatico seriamente?
0: Esatto, cioè proprio senza nessun
1: quando
0: tipo...
1: Quando una ragazza ti mette le mani in mezzo alle gambe e tu non fai niente, hai problemi nel vero senso della parola. E quello è quello che succede spesso e volentieri in questa apatia totale, in cui appunto lui si reputa uno schizofrenico, ma esatto. In realtà lui di schizofrenico non c'è niente.
0: E lui per curiosità comincia ad ammazzare animali, comincia
1: a sperimentare.
0: Ammazzare. Esatto, che col senno di poi è una trama che ci potrebbe ricordare un po', diciamo, l'inizio di Dahmer, probabilmente magari è stata un po' ispirata dal personaggio di Jeffrey Dahmer.
1: Allora, mettiamolo in questo modo, questa credo che sia una serie britannica, dire, non è sicuramente americana.
0: No.
1: L'idea ci sta tutta perché spesso e volentieri i britannici soprattutto sono convinti del fatto che non si abbia, cioè tu nasci che sei psicopatico killer.
0: Sì.
1: Poi però devi studiare, questo è il concetto. Una visione tipicamente inglese, molto, molto British, diciamo, dell'idea. Io non sono d'accordo, io penso che non è una questione di studio.
0: Che se sei pazzo e basta.
1: No, ma non solo che se sei pazzo e basta, ma che non devi... Un pazzoide non è una persona che deve studiare come essere pazzo o come uccidere una persona, perché appunto Dahmer è una di quelle cose che ci ha fatto capire, no, come lui non aveva nessun reframe, nessuna storia dietro, un killer e basta, una persona che uccideva a sangue freddo. Che poi ci possono essere tante storie che hanno delle cose che tendono a far uccidere, però non è mica detto, ecco. Non...
0: Diciamo che è un talento naturale quello del killer, sì, se ce l'hai, sì, ce l'hai. Sì. Comunque, appunto, il piccolo James prima comincia ad uccidere animali, via via di taglia sempre più grossa, e a un certo punto decide che è arrivato il momento di uccidere una persona. Lui ha capito che è il momento giusto per uccidere qualcuno. E la prescelta, in questo caso, è proprio Alyssa. Mm-hmm. Alyssa, che è questa ragazza che è totalmente all'opposto di James, perché è una ragazza che è annoiata dalla sua vita, non... si scoccia fondamentalmente.
1: Tagliami le vene che io sono felice, questo discorso.
0: E diventa ribelle, una ragazza totalmente fuori di testa, che in un certo modo abbraccia la follia di James e dice ok, sì, sono con te. E quindi loro due partono per questo viaggio attraverso l'Inghilterra, perché lei sta cercando suo padre, perché lei non ha mai conosciuto il suo padre biologico, perché vive appunto con un patrigno, e lui invece dice ok, faccio questo viaggio con te, perché cerca il momento giusto per ammazzarla, il momento, perché lui dice io devo fare questo omicidio, ma lo devo fare bene, me lo devo godere.
1: Per sentirmi completo ho bisogno di ammazzarlo per bene, così da imparare meglio.
0: Esatto.
1: Vabbè. Diciamo di sì, va bene.
0: E quindi che succede? Loro partono per questo viaggio, fanno ovviamente per colpa di Alissa tutta una serie di cose illegali, tra cui rapinare un benzinaio per la strada, insomma succedono tutta una serie di cose, fino ad arrivare al punto in cui Alissa effettivamente incontra suo padre e scopre che in realtà non è esattamente come lei l'aveva idealizzato, ma è un uomo egoista, totalmente
1: esatto,
0: irresponsabile.
1: Quindi?
0: E quindi...
1: Che cosa fa? Okay. Non te lo ricordi. Lei che fa? Dopo che l'aveva idealizzato...
0: Lo manda a cagare. Cioè,
1: esatto.
0: Lo manda a fanculo.
1: No,
0: okay.
1: A cagare.
0: Esatto.
1: Comportamento assolutamente normale. Io torno a ripetere, anche questo è un comportamento assolutamente normale.
0: Ah, ok, no, c'ho un attimo la perplessità, perché poi subito dopo questa cosa qui succede poi il primo twist della serie, perché i due ragazzi si intrufolano nella casa di questo professore, che sembra una casa del tutto normale, del tutto tranquillo, ma scoprono poi che in realtà lui è un serial killer.
1: Esatto, uno vero, uno di quelli
0: serial killer vero, che filma tra l'altro i suoi omicidi, cioè tutto un archivio di filmati appunto dove lui tortura, sevizia e uccide le sue vittime. E dallo scontro, quando scoprono questa cosa, nasce uno scontro tra Alissa e il professore, e James, per salvare lei, si ritrova ad uccidere il professore. Quindi lui effettivamente commette il suo omicidio, ma non lo fa come avrebbe voluto.
1: Comunque volevo dirti che questa serie televisiva non è di Netflix, ho scoperto, è Channel 4.
0: È solo distribuita da Netflix.
1: Distribuita da Netflix, ma sì, sì. La rete ufficiale è Channel 4. Channel 4, voi dovete sapere che è la versione nord europea della BBC. Proprio sì. Il canale insieme ai TV, sono quei canali che si trovano nel consorzio dell'ITV, e Channel 4 insieme a All ITV fanno parte di quella struttura televisiva, che spesso e volentieri trasmette in gaelico, spesso e volentieri trasmette con i sottotitoli, perché l'inglese comunque parlato.
0: Sì, sì.
1: Nel nord dell'Inghilterra.
0: Vabbè, Channel 4 è la serie che ha dato i natali alla mia carissima Skins, serie preferite, ma anche tantissime altre cose.
1: Sì, sì, ma Channel 4, a parte che è una serie che parla tantissimo di thriller e cose genere,
0: sì.
1: Ma è anche Channel 4 insieme a ITV, al consorzio TV, in subtitle noi ne abbiamo parlato tantissimo, è anche l'unica che ha rapporti con i paesi scandinavi, e spesso e volentieri fanno joint venture, che una persona dice sì, ho capito, ma questo è una trasmissione scandinava. No, è il complesso dei canali inglesi che però parla svedese,
0: sì.
1: o danese, più spesso danese, perché comunque sia sono lì, sono un passo, un tiro di schioppo da loro, insomma. Sono allo stesso parallelo, perché figuriamoci, la Danimarca si trova alla stessa altezza del Galles,
0: sì, siamo
1: la Scozia. E spesso e volentieri, proprio per quanto riguarda la Scozia, cioè il nord della, diciamo, dell'Inghilterra, nord della Gran Bretagna, e vedere una serie che, scritta e pensata completamente in scozzese e non in inglese, è una cosa piuttosto curiosa che si può vedere solo esclusivamente in Channel 4. E derivati, diciamo, una delle cose, per esempio, uno dei grandi prodotti di questo consorzio è stato quello Real Dream, si intitolava, quello di intitolato alle storie di Philip Dick, quelle corte.
0: No,
1: quello non è BBC, ma quello è Channel 4.
0: Non mi ricordo, non...
1: Ti dirò di più, se può interessare, sempre così. Non è BBC il primo prodotto di... ecco qui, vedi, arriva il buco mentale, della serie televisiva che ha fatto di Netflix la felicità che, inglese, dove c'è l'uomo che si scopa il maiale, ma non mi ricordo come si chiama.
0: Black Mirror.
1: Black Mirror, la prima versione di Black Mirror era Channel 4.
0: Ah, comunque era Philip K. Dick's Electric Dreams.
1: Electric Dreams, sì. Quelli sono tutti Channel 4.
0: Sì.
1: O Channel 4 o ITV, ma comunque sia, quello è un consorzio, quindi
0: sì, è la stessa.
1: Stanno sempre insieme. Li riconoscete sempre i prodotti Channel 4 perché hanno, diciamo, quella spinta a non fermarsi mai davanti a problemi che riguardano, che ne so, la sorte o il dogmatismo. Non c'è niente che fermi. Non è come
0: no,
1: la BBC,
0: assolutamente, è una rete, un consorzio di reti totalmente libera, cioè proprio
1: esatto.
0: Senza nessun tipo di
1: vincolo.
0: Per
1: esempio, ci sono delle serie televisive di un bel po' di tempo fa da vedere, recuperare, che credo che finiscono poi su Netflix. Sono quelli famosi, i DC Bank.
0: Mm-hmm.
1: Bank è un personaggio, Dipartimento di polizia, lui è il capo della polizia e si chiama, attenzione che in Inghilterra il capo della polizia non è il capo della polizia, ma è il capo della sezione investigativa della polizia. Poi sopra di lui c'è un'entità che è il capo della polizia, che spesso e volentieri è messo lì direttamente dal governo, quindi è un funzionario, diciamo, ha un potere diverso, completamente diverso. DCI Bank è forse una di quelle serie lunghissime, fra l'altro 3 o 4 stagioni, che esplora tutto il mondo del thriller, delle vari modi di omicidio, e soprattutto è una di quelle storie che vanno seguite dalla A alla Z, perché sono a range, come si dice. E torniamo a noi, torniamo a The End of the Fucking World, perché una volta che è arrivato a casa di questa persona...
0: Infatti, appunto, lui commette questo omicidio e da quel momento in poi loro due diventano due ricercati, quindi
1: esatto.
0: La storia diventa Bonnie e Clyde, praticamente.
1: Esatto. Che cosa succede a loro due?
0: Vabbè, io, diciamo, volevo parlarvi nel finale, del finale della prima stagione, diciamo che finisce con un finale sospeso, perché vediamo uno scontro con la polizia, appunto, che li stava ricercando per l'omicidio del professore, e la stagione si chiude con uno sparo che non sappiamo se effettivamente ha colpito James oppure no.
1: Ah, ci vogliamo fermare qui, non diciamo nient'altro?
0: No, volevo solo dire un attimo, nella seconda stagione invece, che rispetto alla prima è molto più incentrata sulla crescita dei personaggi, sulla crescita dei loro due, mentre la prima era più anche una sorta di road movie di loro due che fanno pazzie in giro. La seconda stagione è più psicologica, si concentra molto di più sull'elaborazione del trauma e sugli aspetti personali e viscerali dei personaggi.
1: E diventa brutta.
0: Me non è brutta. Dispiaciuta, anzi devo dire che ha anche un bellissimo finale.
1: Brutto.
0: A Roberto non è piaciuto, a me
1: no,
0: sì.
1: Che cosa succede nella seconda stagione? Nella seconda stagione entra nei diritti di distribuzione Netflix, che dice: amico caro, io ti do i soldi, ma tu devi metterci questo, quest'altro, quest'altro. Quindi diventa un dialogo introspettivo. Mentre nella prima stagione tutto legato all'istinto, quello che viene fatto dalla A alla Z. La seconda stagione è tutto un dialogo, è molto più parlato, è molto più introspettivo. È...
0: Devo dire che una cosa a me non è dispiaciuta, anche perché nella seconda stagione i personaggi sono anche cresciuti proprio anche a livello di età, cioè ci vengono presentati come più grandi, quindi ci sta anche che non ha più quelle sfumature,
1: sì, infatti,
0: da ragazzino, ma si parla di temi più adulti.
1: Un'altra delle cose che si notano è che si passa dai 20 minuti circa della prima stagione ai 24.
0: Sì,
1: 25,
0: sì, diventa un pelo più lunga.
1: Esatto. Sì. E se prima c'era la chiusura e l'apertura, che erano comunque sia, oltre a essere più corti, erano comunque sia il blocco che viene fuori da una struttura narrativa che quindi è più stretta, lì addirittura i 25 minuti sono senza blocchi, quindi sì, di conseguenza diventa ancora più lungo. Cioè nella proliferazione...
0: Sì, perché soprattutto nella seconda non tiene più conto delle dinamiche televisive, perché la prima stagione è una messa in onda televisiva e quindi anche la narrazione segue quel tipo di distribuzione che ti obbliga per forza alle pause pubblicitarie, a un certo tipo di minutaggio, mentre invece la seconda stagione, essendo pensata più per lo streaming, è una classica serie da binge watching, cioè che te la puoi guardare tutta quanta di filata, perché è un bel percorso lineare dall'inizio alla fine.
1: Sì, ultima cosa che c'è da dire è che la distribuzione in Inghilterra, nel Regno Unito, invece viene fatta dal canale della BBC Online, quello che è, tra virgolette, gratuito e che quindi di conseguenza è benissimo fruibile in forma gratuita direttamente da chiunque vuole in Inghilterra,
0: ma anche da altre parti.
1: C'è il blocco, sì. No, c'è il blocco.
0: Se avete una VPN, però.
1: Se avete una VPN, casualmente diventate di Londra e quindi di conseguenza, perché altrimenti no, c'è il blocco. Sì. C'è il blocco.
0: Vabbè, scusa, la Rai all'estero è bloccata, ma vuoi
1: No, la Rai all'estero non è bloccata quasi mai.
0: Fuori Europa sì.
1: Ma sai, fuori Europa devo provare ancora.
0: Fuori Europa sì, ma perché c'è quella dinamica, cioè in realtà tecnicamente
1: fuori Europa non lo so. No, dentro è una l'Europa cosa... ti posso dire che non c'è nessun genere di
0: problema. Questa è una cosa, sarebbe in teoria una regola per il broadcast, perché essendo che comunque tutte le televisioni che trasmettono in Europa, nell'Unione Europea, sono affiliate all'EBU, appunto, che è l'ente di broadcast europeo, devono essere comunque, ci deve essere libero accesso in tutta l'Unione, come appunto la libera circolazione. Essendo l'Inghilterra non più Unione Europea, hanno potuto mettere il blocco, mentre invece in altri paesi non si può fare, appunto, per gli accordi dell'UE.
1: Beh, comunque.
0: Vabbè, questa è una piccola notizia, divagazione tecnica.
1: A mio giudizio, secondo me, il blocco c'era pure prima, perché io me lo ricordo, il blocco c'è sempre stato, pure quando stavano facendo parte dell'Unione Europea.
0: Però non potevano.
1: Sì, va bene, va bene, non potevano.
0: Va bene.
1: Una delle ultime due cose di cui vi voglio narrare, diciamo, dei seriali, dopo aver parlato appunto di progetto Blue Book, dopo aver parlato della serie, diciamo, di gestione di Archivi 81, e dopo avervi parlato di tante altre cose, diciamo, che hanno mescolato il problema dei tre corpi, eccetera, di questo genere, se vi sentite abbastanza pronti per uscire di testa, oppure se siete davanti casualmente a una serie di cose che vogliono farvi passare una serata allegra e avete bisogno di qualcosa di diverso dagli psicotropici assolutamente fuori di testa, allora la serie che fa per voi è Devs. Devs è una esplosione mentale, nel vero senso della parola. Prodotto FX Hulu, ma credo che Devs lo potete trovare un po' dappertutto, perché lo hanno acquistato tutti, credo che sia Disney, allo stesso tempo credo che sia Amazon Prime, si può prendere a noleggio. Devs è un prodotto del 2020,
0: si trova comunque su Disney Plus.
1: Disney Plus, esatto.
0: Completamente, completamente, mentre invece su Prime Video è disponibile solo la prima stagione.
1: Quale seconda?
0: Per l'acquisto. No, scusa, per l'acquisto.
1: Ah,
0: cioè su Disney Plus la guardi a gratis, su Prime.
1: Ah, ho capito.
0: La guardi, ma la devi pagare. Se,
1: cioè, storia iniziata e finita, quindi non ci sono discussioni sulla possibilità di esserci un continuo, non c'è. 8 episodi che hanno una gestazione stranissima, una diciamo lungaggine di produzione estrema. Devs, quando è uscito fuori, fece un cosiddetto tonfo americano, cioè non andò bene per niente, perché troppo, troppo, troppo. Si parla nel lontanissimo 2020 di intelligenza artificiale, ma ben presto si capisce che non siamo nella traiettoria dell'intelligenza artificiale, siamo in qualcosa di completamente diverso. È un fantasy, naturalmente, si trova nella struttura narrativa delle miniserie televisive, forse più complicata che mai. È un 2.0.0, quindi attenzione che ha un formato stranissimo, e anche quello è fatto apposta, vi assicuro che è fatto apposta, perché su un televisore di quelli che ci sono oggi, ultrapiatti, questa sensazione di strano smarrimento visivo ce l'avete. Ed è una storia fatta di, all'inizio, ipertecnologia, che continua con dogmatismo, che si trasforma in religione e che si conclude in speranza. È qualcosa di unico. Devs non ha termini di confronto nel panorama, perché è qualcosa che dura troppo poco per essere assimilato a qualche altra serie veramente gigantesca, lunghissima. Devs è troppo corto, quindi non è assimilabile a niente, dura veramente poco, e in quel poco riesce a concentrare una serie di idee veramente, veramente fuori di testa. Questa è una delle due serie che vi volevo proporre per finire. E l'altra che volevo dirvi è, se vi va di fare un giro nella pazzia delle storie, di andarvi a vedere Shining Girl. Shining Girl è una...
0: Shining Girl.
1: Però c'è una sola N.
0: No, è Shining Girls.
1: Shining Girl, ok. Sì. Che non è ragazza scintillante a questo punto, o sì?
0: Sì, Shining, cioè quello. Boh, non sei convinto?
1: No, non so, non è che non sono convinto, non lo so. Che, Shining non si scrive con due N.
0: No,
1: questa è una cosa.
0: No.
1: Il film non è scritto con due N, è scritto con una N sola.
0: Sì, con una N. Shining.
1: Lo scintilli, ok.
0: Sì.
1: Allora,
0: ragazze scintillanti.
1: Sì. Ma a prescindere da questo, non ha assolutamente nessuna importanza il titolo, se non per l'imbeccata che cerca di darvi, ma figuriamoci, ma chi cacchio ci indovinerebbe mai. Allora, questa è una storia piuttosto fuori dallo schema delle storie che vengono trattate nel mondo di Apple TV. L'attrice principale è appunto Elizabeth Moss, e
0: che noi tutti ricordiamo per Mad Men, giusto?
1: Sì,
0: no, è l'attrice, la protagonista di Il racconto dell'ancella, di cui abbiamo parlato
1: qualche
0: paio di puntate fa.
1: Per me già qualche secolo, meglio non parlarne più. Ma la cosa interessante è che questa è una produzione, e anche se viene solo nominato, io me lo ricordo questa cosa della produzione, questa è una produzione di Leonardo DiCaprio.
0: Sì, infatti io stavo...
1: Che ci ha buttato i soldi.
0: Stavo guardando, è tra... Vabbè.
1: No, che qui viene messo semplicemente fra gli
0: executive. Anche Elizabeth Moss.
1: Ma qui stiamo parlando
0: executive.
1: Di... Davvero lui ha messo proprio tanti soldi, eh? Perché proprio ci ha puntato. È andata bene? Boh. Io questo non lo so, Rotten Tomato non gli ha dato una grande puntualità in idee. È una sola stagione, sono 8 episodi, al contrario di Debs, sono molto più facili da seguire, ma anche qui c'è al suo interno del racconto c'è un continuo viaggiare nel tempo. Come e dove non ve lo posso dire assolutamente, ma qui trattasi di porte. Porte che quando vengono aperte si entra non in una dimensione diversa, ma semplicemente in un'altra linea temporale.
0: Ah, ok, vabbè. Dark.
1: No, perché no. Dark, perché Dark non
0: c'aveva
1: è...
0: dei mondi paralleli.
1: Allora, Dark è molto più fisiologico.
0: Mm, okay.
1: Qui invece le porte sono molto più molto più entropiche, se vogliamo, molto più descrittive. Il mondo che tu apri con quella porta ti porta indietro nel tempo, ma qualunque cosa tu tocchi o fai danni, poi non potrai tornare indietro.
0: Capito.
1: E la porta che c'è, che è sempre disponibile, chissà dove ti butta. Potresti anche finire in un mondo che non c'è più. Perché qualunque cosa tu vai a toccare, e lei c'ha appunto avuto un trauma, perché lei è stata pestata a morte, diciamo, e violentata da un uomo che è una sottospecie di killer, e lei da sempre ha questo trauma che la perseguita. Lei diventa famosa perché diventa un personaggio famoso che scrive libri, che appunto ha fatto di quella violenza la sua condizione di vita storica, perché ha storicizzato la sua violenza, l'ha fatta diventare di dominio pubblico e quindi di conseguenza è diventata famosa, ma allo stesso tempo è sempre alla ricerca di qualcosa che la riporti a quel punto e che gli faccia trovare questa persona che è appunto lo stupratore. Ed è una storia che è un andirivieni storico, perché si passa avanti e indietro nel tempo, ma soprattutto si va avanti. Quindi attenzione, che vorrei dirvi che è una storia piuttosto fuori di testa. 8 episodi, non c'è nessun continuo, la storia finisce come l'ho finita io in questa frase. Finisce
0: così,
1: appesa, si dice. E quello che noi possiamo dire di questo racconto.
0: Ma finisce appesa, che non basta, finita, oppure c'è un...
1: No, finisce che finisce. Il problema è che uno dice, vabbè, quindi lo facciamo? Però non c'è nessun continuo. Questa è una storia chiusa, diciamo. Non c'è nessuna produzione, non c'è nulla. Cioè, finisce qui.
0: È andata così.
1: E se non vi è piaciuto, andate male.
0: Tra l'altro volevo aggiungere una cosa su questa serie, che oltre a figurare tra i produttori esecutivi è anche diretta, tutte le puntate sono dirette da Michelle MacLaren.
1: Ah sì, mi ero scordato di questo, mi ero scordato del romanzo, diciamo.
0: Che è una regista che insomma ha cominciato a dirigere con X-Files, tra l'altro con una puntata scritta da Vince Gilligan, che poi è diventato appunto autore di Breaking Bad, e lei ha diretto anche puntate di Breaking Bad, puntate di Game of Thrones, Better Call Saul, Westworld, insomma è una che sa tenere la camera in mano e sicuramente sa dove posizionarla, quindi anche la direzione della serie è di altissimo pregio.
1: Sì, sì, sì, anche gli attori, vorrei dire.
0: Vabbè, sì, ovviamente oltre al cast stellare. Cioè, nel senso, tu hai parlato sì di Elizabeth Moss, ma c'è anche Wagner Moura, Chris Colchalk, Jamie Bell, cioè, nel senso, comunque, insomma, un bel cast.
1: Sì, no, stavo cercando di fare mente locale di quanto durano alcuni personaggi, perché ci sono dei personaggi che è vero
0: poco,
1: che sono... stavo guardando, ce ne sono due o tre che ho visto che, insomma, non campano parecchio, quindi...
0: Vabbè.
1: Mentre ce ne sono altri, perché se una persona si va a vedere il cast generico, ce ne sono altri che sono veramente uno spettacolo, tipo Chris Chiles, boh. E anche il Philip So, perché è il recursive, ma non vi posso dire niente, perché questa ve la dovete andare a vedere se volete, perché questo è una di quelle tante cose che vi consiglierei di andare assolutamente a vedere. Bene, questo è quanto dovevamo raccontarvi per questa puntata. A voi la vostra scelta estiva. Ricordatevi sempre che c'è la possibilità di vedere la serie di Maccio Capatonda se non vi piace tutto questo, e di andarvi a vedere la Scomfort Zone di Maccio Capatonda, che comunque sia è sempre ridicola, è sempre risibile ed è sempre comoda da vedere, perché fa sempre sbelligare dalle risate. Bene, questo è quanto dovevamo dirvi per questa puntata. Io e Marco vi salutiamo e ci sentiamo.
0: Tante care cose.
1: Tante cose.
0: Guardatevi le serie.
1: Guardatevi le serie.
0: Cioè, nel senso, mo vi abbiamo dato una... Quante ne abbiamo date oggi? 10, 12?
1: 12, una cosa.
0: Nel senso, avete sicuramente luglio-agosto impegnati.
1: A vederne almeno una delle 10-12.
0: Per poterle guardare e soprattutto, insomma, impegnate questi giorni che vi separano.
1: Anche perché fra poco finisce il mondiale di calcio, sì. Quindi finisce tutto. Non...
0: E soprattutto impiegate questi giorni che vi separano da Odissea.
1: Da Odissea.
0: Perché sì. A quel punto poi...
1: Otto giorni, meno otto.
0: Nulla sarà più come prima.
1: Meno otto. Chissà che cosa avrà. Bene, io e Marco vi salutiamo. Bye.
0: Ciao.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986. Quella degli Ash è una band nord-irlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

In That Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. See Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

0: Shockwave.
1: Un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, See 'Em in Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane, gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970. Stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi RAC di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

0: brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.
1: River wider than a mile,

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissie Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Black Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissie attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: blessed to be here.
1: Rock Wave. Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue. Last Train to London è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

Francia, si chiamano Nouvelle Vague, la voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Roland Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Molto bella questa rielettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo, The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Balthazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019 che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto Knife Blade e Long December, brano di Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Yeah, that's right.
1: Naked plastic.